canzun da sera, da Florin ca Matthias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il cen da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni l'um la buna luna, ed il cor vigni incantaus. Ciaffen e plagé, la canzun da sera lai gudé, harmonia vegna strada, o da fons dil steunkel cor, e carezia frescentada, tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steuncla, forz e flat, compignia caurimnada, con il sons da bicantà, allegrescia la contrada, cloma clar, fai se la gra.

Il Röser sul Vadi da Jon Guidon. Röser sul Vadi tu modest frustcher sul Röven, sper il Serradoir, ploler. O quanta liaut ci vada spertai via, nu bada tia lei de poesia. Eppur, tu sas ci passa mingetan li stess in cün ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e suria. Imblida sa dolur e sa fadia.

0: Las novitats da RTR.
1: Via de colliazione tra Brei le Wurz la domanda da baeggiare pubblicata. Per il Messico comincia il campionato mondiale da balapete Norgia Vish, la squadra ospitante batte l'Africa del Sud con 2-0. E la Corea del Sud guadagna contro la Cechia. E Laura Ozzat in una scheide da Nivels e da Soleil, 4-15 grazie a Samuretzen e 9 grazie a Quera. Jelle Sies, mio nome Urs Müller, Bienji. La domanda da baeggiar per le vie da colliazione tra Brei le Wurz è pubblicata ed esponita in Cianzlia Comunale, che è scritta nel figlio ufficiale della Surselva.
2: Durant 20 dies sans prender in veste a deplazza una eventuale proteste contro la demanda de bagiade la voie che va de Wurz atras il territorio de Millet a Breuil. Recurs vevi già dau contro la midada della planizzazione locale che possibilitesse de fa la voie. Quels erano i token alla dertira federale che veve denton refusau els. Per la domanda di bagiage, la popolazione è un decider prossimo mese di avere un credito supplementare per la voia. Il credito di impegno di 5.000 milioni di francs di 10 anni, tonge nominatamente bo. La Vishnaunke scegli il scurst sin 6,7 milioni di francs. Florian Mon, redazione Quera.
1: Plin avanti la Vishnaunke è previsto mesires per reglare il traffico in la via de colliazione. Camions e cars ne doa invece lasciare darars in quella. In eccezione vale per gli autos da posta e gli bus da scuola. Plin avanti viene la zona da tempo 30 ingrandita. In il Valais al Parlament cantonale approva un credito supplementare da passe 10 milioni di francs per le unfrendes dell'incendio catastrofale di Cromontana. Mezzo

0: cantunal ha el sfalsificà documents e uschia lascià giovanir bromen in mezz milion francs. Tenor l'agentura de novitats ANSA ha la polizia arrestà l'um en in ospital da Tirse, la capitale a Roma. Ustua el venir extradì alla Svizzera. In l'Union Europea valen de nuove regole d'asil più severe. La riforma corrispondente è entrata in vigore da mezzanotte. Con quella volue accelerare procedure d'asil e der repatriamenti. Per persone che hanno strue chance di survenire asil, dovranno le procedure scuzzare maximum in 12 giorni. Durante questo tempo stanno restare in centri speciali. Parte della riforma è un nuovo meccanismo di solidarietà, quel prevese da discharge stadi nu che blers migranti arriven. La Svizzera sorpiglia parte di questa riforma tranter altre cifre e parte delle date di persone supplementari. In un momento della guerra nel prossimo Oriente, il presidente americano Donald Trump pretende che detti abbia impresso una convegna da base con l'Iran. E sai possibile che quella vigna già sottoscritta questa fin demna, forse insinua in l'Europa, uscì il presidente americano. Autortuni da Vart Iranese, ins Nayang Beach Decis, schins vigna sottoscrivere in convegna possibile con gli Stati Uniti, e detti anche dine domande saverte sai num da Teheran. Or davanti aveva il presidente americano annunciato desistere dalle attacche planizzate la notte in venerdì, quai en vista a questa convegna. E anche il sport al campionato mondiale da Balapè alla Corea del Sud guadagnà contro la Cechia con 2-1. Or davanti al Messico guadagnà il Geo d'Avertura contro l'Africa del Sud con 2-0. In Stati Uniti il Canada e il Messico stanno in tutto 104 partite nel programma. 48 squadre combattono per il titolo, usce Blairs sco ang mai. Il finale è l'ora il 19 da Fanadur. Per la Svizzera comincia il torneo da Mauna Saira contro il Qatar.
1: La meteo.
0: L'avant mesi si savent sur trac, lo calma e poi venir blec. Sventer mesi dati fase sulle livas pli lunges, en il sit si savent sulle liv. La temperatura maximale è 30-15 gradi in l'Engiadina e 19 gradi in la regione da Quera.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Ilia migliora per sadestar venderde ans le gragne da tot che il civignoz agli microfone Sergio Guecci, Joyce Nabunde.

0: Hernández. Uscheia fissa l'ancetti il campionato mondiale da balapè Vanch Vancha 6. Shakira con Burna Boy alla festa d'apertura a Mexico in il stadio di Zacatecas, che la festa o d'antant becce plagia a tots da Lungurous finien in svegia spicia da pleda de Natale festa d'apertura wer la suleta attrazione sei a sto il stadio Sets vigne commentò sen las medias sociales il è stata la prima da treis festas questa sera su onda Canada da e la Notch Time Schweizer la terza show d'apertura da quella VM a Los Angeles.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTL.
0: A tutto tempo, oter che sono quella XXL VM, la constante è RTR, la 6.

0: Italgia, la Argentina, la Terra Tudescia, la Brasilia, la Francia, la Spagna, on schon podia dulzar il piancunascheint pocal da sport d'il mond, il pocal da campion mondial da balapè, che è circa sciot, scu quattro rollas palpira da toaletta, che il pocal scu cienz conosce el ossa vign surdo, siva d'il 1974. Enza c'è, ci forse bec tots son è il campion mondial po bec tigneir il pocal il è in mythos ci il campion mondial da balapè po portar a cia il pocal zwar vignal il pocal original zurdo al victor siva il final vinca il pocal dantant puspè do anavos il original turna an Svizzera a Turic ant il museum della FIFA pil campion mondial da balapè da til allo in a coupeia til pocal
1: RTR de pli che bo 90 minutes
0: per RTR è tot original la 6 avancia 5 bunde.

0: Il venerdì il è stola 6 a mesa RTR Novitats con Urs Müller.
1: La domanda da Baegiar per la via da colliezione tra Braille Wurz è pubblicata ed esponita in Cenzlia Comunale, che è stata il figlio ufficiale della Surselva. Durante 20 giorni è stato possibile da prendere in vista e da piazzare una protesta eventuale. Il presidente americano Donald Trump ha pretendito già di applicare i detti e ha impresso una convegna di base con l'Iran. E sai possibile che quella venga già sottoscritta questa fin d'emna. L'Iran ha immediatamente dementito i detti anche di una domanda saverta ai nomi da Teheran. E dal campionato mondiale da balla pela, Corea del Sud guadagna contro la Cechia con 2-0. Or davanti al Messico guadagna il geo d'avventura contro l'Africa del Sud e quai con 2-0.
2: La meteo.
0: Il avant mezz'dè è anche savenza sur traccia local, poi anche neir blech. Il sia mezz'dè dati il fases sulla leivas pilungas, antil sit, e il savenza sulla leiv, la temperatura maximale è tranter 14 graz enten la Nagiadegna e 12 graz enten la regione da Coira, schuer an Surselva. La findemda dati il lobler sull'egli e i vigna push Pè ciot, a Coira datil anturn vancia 6 grad.
2: RTL. Informativ e divertente.

0: Uscheia, ella anceta la XXL VM da Balapè, Vancia, seis, castonan, treis, differentes terras e idat en Victor Avant, cica la VM, o insomma propa ancet la Ghana. Tenor il ranking dalla New York Times o la Ghana, nominada manciglia Pibel Trico, avant la Brasilia e la Engalterra, la Svizzera è tenor la New York Times Angal sen posizion 37 da 48, scivopil trico, erter otras rangazions dils pibels tricos survin la Svizzera be propa bunas notas. In sa scu tutegna gudanier in sa sol er cun en trico ci plai becia tots. L'amprema è da un'azione è la Svizzera domani contro Qatar.
1: Il campionato mondiale di Balapè è il sullet che perseguite il Balapè.
2: Adesso io faccio il bull per folgare la VM.
1: C'è la Svizzera da me, Rosone.
3: 48 nazioni, 104 geus, 3 ospitanti in campionato. RT rapporta dal campionato mondiale di Balapè.

0: da Balapè. Per paia o l'Italia buona musica, Umberto Tozzi, il è Vancia la Set.
1: RTL Impuls.
0: Literatura antil radio Plazi Fluri proua da far ur da pac il miglior pusebel. Co è il sis impuls da dots?
2: Schei fa nar besens de din cavai e din sabuel fa ie in asen. Nien le pitira mai el diavol mosches. Quei un bials proverbis romansch che muosen si in a necessitat che il christian a fatja se setz, ni a survenivsco burdi, e che ellen prova de schlidja schi bensko pusoivel a per tot prezi. In current le schlidjazion, che pusoivel adina la meira, molu forse e revenius in tec frustraus e vesen ca e dat not auter, anciove el christian ben sperdenne deser contents cumpli a pli pauk. Token che in sveg adina schlidjazion, che in seves alcina mein mai du emira. Schoi vabu auter, patratje el christian lo. Che quella schliazion è la planisata, è il più poco il caso. Denton, in quel caso, è la mia. E di essere la stola fino a mia. Fa o del nuot, il meglio possibile. Ni chi è mai stato in un aul, aiuta a fare il debesins, veva bu pupi, ed ha ingertato le scaglie in una lavazza. Le eventualità del sabbat finiscono, denton, bo le fino a mia.
1: Impulse.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Via de colliezione tra Brele e Wurz, la domanda da Baeggiare, pubblicata. Per il Messico comincia il campionato mondiale da Balapè con una vittoria da 2-0 contro l'Africa del Sud. E la medema gruppa batte la Corea del Sud, la Cechia. E Laura ha stato in una scheide da Nivels de Soleil, 4-14 grazie a Morezzen e 10-12 grazie a Quera. Il è la 7, mio nome Urs Müller, BNG. La domanda da Baeggiare per la via da colliazione tra Brele e Wurz è pubblicata ed esponita in Cianzlia Comunale, che è scritta nel figlio ufficiale della Surselva.
3: Durant 20 dies sans prender in veste a deplazzare una eventuale protesta contro la domanda de Baeggiare della voia che va da Wurz attraverso il territorio de Millè a Breuil. Recurs vevi già dau contro la midada della planizzazione locale che possibilitesse de fare voia. Quels erano i tocken alla dertira federale che veve denton refusau els. Sper la domanda de Baeggiare sto la popolazione è un decider proximo moin de vard in credit supplementar per la voia. Il credit d'impegn de 5,1 milions francs devon 10 ans tonge nominada main bo. La Vischnaunke schätzt Kurs sind 6,7 Millionen Francs. Florian Mann, Redaktion Quera.
2: Plin avant la Vischnaunke er previs mesires per reglar il traffic sin la via de colliazione. Camions e cars ne doa in bitch da schar charar sin quella. In exception valia den tant per els autos de posta ed els bus de scola. Plin avant vigne la zone de tempo 30 engrondida. En il Valais al Parlament cantonal approva un credit supplementar de pass 10 milions francs per las unfrendes de l'incendi catastrofal de Cromontana. Mezzogiorno aveva la regenza valesana decis de sostegnar mince vittima directa main con 10 mili francs. Sils ventre la decis der surpigliar il scuost de sepultura e repatriaments. Dall'incendi catastrofale la notte di Silvestre in 41 persone finite smazzate e 115 ulteriori finite blessate, per gronda parte greva main. In Italia la polizia resta in Svizzera da 70 ons. La procura pubblica rinfaccia del da va arcuglionà e defraudà. Scomanader din uffici cantonal a elsch falsificato

0: guazzar maximalmein 12 gemnes. Durant quest temp ston las persunas restar en center specials. Er part de la reforma ein nov mecanism da solidaritat, quel prevesa da dischargiar stadis nur che blers migrants arriven. Er la Svizzera surpeglia parts de questa reforma d'asil, trant l'auto registresce e part de la Confederation de pli dates da persunas. Nel spettacolo della guerra nel prossimo Oriente, il presidente americano Donald Trump pretendì in giada da pli chi detti a ben presto in convegna da base con l'Iran. E sai è possibile che quella vigna già sottoscritta questa fin demna, forse insanua in Europa, uscì il presidente americano. Autor tuni da Teheran in Snayang Beach decis sin svegna sottoscrivere in a convegna possibile con gli Stati Uniti e detti anche din a domandas avertes ai num da Teheran. Tenor le metur CNN, Trump finus già pretendì 39 giades che detti a ben presto in a convegna con l'Iran. E anche il sport al campionato mondiale da Balapè alla Corea del Sud guadagnà contro la Cechia con 2 din. Or davanti al Messico guadagnà il Geo d'Avertura contro l'Africa del Sud e quai con 2-0. El Scheiz inizi il Canada e il Messico stanno in tut 104 partite in il programma. 48 squadre combattono per il titolo, usce Blairs scoang mai. Il finale è l'ora il 19 Fanadur. Per la Svizzera comincia il turnier de Mauna Saira contro il Qatar.
1: La meteo.
0: L'avant mesdì è un vent sur tracci, lo calma in poi venir bletch. Il suenter mesdì dati fase sulle livs pli lunghes. E nel sit è si vent sulle liv. La temperatura maximale è tra 14 gradi in l'Engedina e 12 gradi in la regione da Quera, sco Ergen, sur Selva.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: A Savognin è planisoda a viaggiare in coop, fisso c'è una bottiglia da ple, canta davanti a quel tema a Savognin. Reazioni, ozzan domani, anche avanti le 7 a mezza, al microfono Sergio Guecci, Gioveschen Bunde.
5: RTR, da luz, per vus.

0: Con Abba il soglia fare una volta falò per Ancevar Bagniglia della nostra compagnia lanciata del mese Marcus Solinger abbandonò si spost da segretario generale della Lia Rumancia ossa è la nuova struttura operativa ne da presentata ed è bepledar in segretario generale Andreas Gabrielce sto finiana da co vice segretario della Lia Rumancia da Clera.
1: La nuova struttura consiste di tre persone di direzione, una per l'ungaggio cultura, l'altra per comunanza di interesse e la terza per gestione, e una persona di quelle è il presura, questo sono io. E quelle tre persone insieme portano la responsabilità operativa.
0: Il posto da segretario generale con cui ne ha rimplazzato con una direzione da tre persone, la fegnameira da quella reorganizzazione sei a 30 rotter reparter le incumbenze.
1: Il posto del segretario generale era per Sulz responsabile finale per tutta l'operativa e collaborava bene con una direzione da tre persone. Per incontrare il vostro responsabile finale per tutto, el manava e un disperso la comunicazione, l'intera amministrazione, e che aveva fatto per le incumbenze che venivano insieme al terreno.
0: Per via da quegli insapcerbeci, comparagliere il nuovo posto da Andreas Gabriel Scuparzaura dalla direzione con quel da segretario generale. Inoltre, mi dada è il focus sen la cominanza, la Lia Rumancia lessana futura aver in più stretch contact con la cominanza rumancia e con persone che imprendono rumancia.

0: Anciavè, bagn il venerdì in compagnia da RTR, da Denavart, farlas commissions online, da Celavart, concorrenza diretta an Vishnanka, il vanc vancioci, an iroglia d'ara savognin, sper las dus buteies da folk e den spar eren nov coop. Il detailist coop les darveir in a filiala che il alono e il hotel Danilo stat il moment gist da Celmang da la veia 50 meters davent del folk. Per Bruno Vasescia, il presidente della società da consum da Savognin e Contourn, ci magna il dus folk da Savognin e l'ossa in eda da observar.
1: Ci vigno se è giusto in tale nombra, ans lascia schon be giusto mulle star na vot, jetzt fi schon verloder de aber eher sen Lottermang il dreht dessen nicker wurdar no swein de wurdar ci o da ple ci rest da ple si va wenn da trera no noxles consequences alla fin finale la safe sti verona decider an che direzione ci gagna.
0: Il moment seglia d'antant anche mengia bot per Chanosa far in sace las dus buteias d'il folk restan venavant avertes in vegia gio ir anche un po' peda.
1: Ado sto anza pleumang prespicis giù il 2018, vuol dire presto il 2019 per saver in che direzione ci che il va.
0: Ci la concorrenza cresce sei a clear e ins accepta che il ce ci faccia da tant presto da ple chi to se il comportamento da compra in general il cevazzin è comprarint via internet e sa lasciar fornir direct a cia las commissions. Ma che il sei scucile e che il del in ulteriore farista savonin il spar alla fegna della Vishnanka e Zalascia citar.nov concurrent ins observescia la fira il futur niro musar sci vegia avonda sviolta per tots.

0: RTR il venderdì, il è la seta mesa, che ci date da nuovo so Urs Müller.
1: La domanda da Baigiar per la via de colliezione tra Breile Wurz è pubblicata ed esponita in Cancellia Comunale, che è stata il figlio ufficiale della Surselva. Durante 20 dies è sios possibile da prendere in vista e da plazzare in ricorso eventuale. Il presidente americano Donald Trump ha pretendito già di applicare i detti a impressione convegna da base con l'Iran. E sa è possibile che quella venga già sottoscritta questa fin demna. L'Iran ha immediatamente dementito i detti anche di una domanda severa ai nomi da Teheran. E dal campionato mondiale da Balapea, la Corea del Sud guadagna contro la Cechia con 2-0. Or davanti al Messico grigna il geo d'avvertura contro l'Africa del Sud e quai conduce a nulla.
2: La meteo.
0: Il avant mezzdè è anche savenza sur tracce, local poglier anche plover, il sia mezzdè dati le fasi sulla leivas più lungas, ainti il sit è oz savenza sulla leiv, las temperaturas maximales oz 30-14 grazie in la Nagiadegna e 12 grazie in la regione da Coira e da Surselva, la findemda dati le lobler sull'egli e i vigne puspè ciot a Coira dati l'anturn vancia 6 grazie stupend per il public viewing da domani sera.
3: Il campionato mondiale di Balapè è il sullet che per sequestra il Balapè.
4: Also io faccio il bulbo folgo in la VM.
3: C'è la Svizzera da me, Ruscio.
0: A guardarci che la VM da Balapè porta tutto.
5: RTR. Unique.

Campagna, bel è, con Tarlara Radio, Savetzer Gudanier, Sean Otzen, Pacas Minutas, Cercea, Enza Cici Gioia, Conos, Il Gida Pretensions, Kikari 6, Zanuns Cir, Savetz, Scuola Degna per Telefon, 0800, Vanc, Vanc 530, Il Zamprems Bons, Datil Sean da Lunga, Antil Jackpot, Enir Sean Puspe Bons, La Valletta da 600 francs. Ci les esser dalla parteida agli Kikari 6 se Chanoz Gudanier Schiblers Bons Scupusebel 0800 25 30.

0: Il resto avanti alla soccia.
1: Il Chicchericis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.
0: Anceva in venerdì una nuova ronda da G. Bundè, Jovita Bonetti a Andermatt.
3: Bien dice, Sergio.
0: Jovita, avete giusto detto al telefono VM da Balapè? Nei hai dato altro più interessante.
3: Tiena, il Balapè è il mio sport preferito.
0: Allora, sto a invece domandare a voi quanto faccio per seguire la VM?
3: Allora, noi siamo in una gruppa, non che noi siamo... che noi siamo in un risultato, qua è l'Eiger, qua è aber lo usce mi rimince da giù in te che andrecni bec
0: ok dati l'er da guadagnere bels premis
3: quel che spiarda o da fai una torta al dividai in cels della gruppa
0: ah allora bel perché els ci ponna s'allegrar della torta ma Jovita Bonetti dati l'en tu teni in giuider preferia forse da più bot in sa scuola già mincigne in idol da Balapè
3: no, ad ottir me bec
0: George Breghi beh, Ale Sutter
3: no, io ho mai perseguitato il Balapè io sei che tu abbia cercato no
0: ok, ma sapevo forse o Natalia Weber in Juider preferia Natalia Weber, ma te non usate domande di
4: buon studio per fare
3: l'arbitro buon Natalia
4: ah, se avessi so da dire spontaneo allora fosse forse Buffon
0: Gigi
4: hi.
0: Buffon e Jovita Bonetti, vai a fare un complimento a Natalia Weber, ella ho proprio decorò il studio da radio VM, eh? Per la VM apposta, bravo Natalia.
4: Grazie, e credo decorazione sia un po' melder cu bella P, quella era un po' più simple.
0: Ad ogni gentile senza dar in avanti che la deco era Jovita Bonetti, donna c'il radio Nignas Cameras, basta sci la Svizzera gioia, uscei a scucci Natalia o decorò, allora sono nere in lung.
4: Allora diventano champions, eh?
0: Sparagna, Jovita. Bonetti, ci gartè Gair con Vos, con il Chicchery 6 ci date una lunga avventura al mancane da Paroz. Co è la prima ronda Chicchery 6 si dovrà 6 correctas per guadagnare il Zamprems Bons. Tutto buon, Jovita Bonetti.
3: Grazie, Fitch.
0: Oz vigna ligia il nuovo segretario generale della Lia Romancia.
3: Na?
4: Giust?
0: Alla VM da Balapè attuale dati il da pleci 100 matchs.
3: Je?
4: Giust?
0: Keston dati gli antot 3 festas d'avertura alla VM da Balapè.
3: Na?
4: Fos?
0: In adversari dalla Svizzera alla VM da Balapè vanci 6 e Canada.
3: Na?
4: Fos?
0: Las temperaturas pi freidas ant il meis da Zarcladour vignan er numnadas fardaglia da nuorsas.
3: Giust?
0: Il hot dog è nia inventò in Austria.
3: Na?
4: Giust?
0: La patrouille suisse sgola anche fino alla fine da Keston.
3: Ge?
4: Fos?
0: La band Megawatt dat concert domani sera in la Stadthalle a Coira.
3: Ge?
4: Giust?
0: La gazzetta pagina da Zurmeir quinta attualmente da pleci 2000 abonentes ed abonents.
3: Na?
4: Giust?
0: Il investor Sami Saviris deriva dalla Egipta. Egipten.
4: Que è correct.
0: E se ci ci abitesci ad Andermatt,
4: ed è penso tu che bozza vai, ha?
3: Vai, io grazie, tu studi di
0: Anciata Gartagea da Gessa.
4: Sì, in mince casa. Also, senza l'ultima vesco e bastienus vains fat in tuot. Des pretaises e essens rivossun set correctes, set punks, set bons, docu già una volta sul conto della donna Jovita.
3: Prima.
0: Gratulazions, Jovita Bonetti.
3: Grazie, Fitch.
0: Giuinza l'indes depus, beh?
3: Ja, col fagiainus. Ugen, grazie.
0: Fagiainza, per antant, in a bella findemda, saleiz a Andermatt finian l'indes de.
3: Ja, lutto che l'indes disse. Che vi sei in videolo.
0: Adia.
4: Adia.
1: Il Chicchericis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.

Bodetti da Ander Martoschon. Oz fac quel ci speranci la Svizzera fece domani alla VM non nada manc gudagnea. Io vita Bonetti o gudagnea in tiglia chi cri seis da doz gudagnier savezzer vusoters pitart puspe il nos giper durant la VM angivinar moments legendaris da balapè fagianza e roz puspe anti nos program di avant mazde in carta las dish.

0: A Balapè o ufficial banc ancet nizigian ter RTR ir Kels Days per neira d'emprender a canuscher naziuns las quales en manc an cunascheintes che la VM che la quinta questona gio 48 naziuns en dalla parteida schibleres schuank mai e perchegli l'ainzera dare na survista a vosoters e presentar terras ci en mancan cuna scheintas. Oce che il Curaçao, els en parlam primeda, ad en avem Curaçao in cata enten la Caribica, gist sur l'America del Sud. Giancarlo Candinas, cun da ple faz e forza ir en calci faz nun an cuna scheint da Curaçao.
1: Radon 150 mille persone vivono a Curaçao, qui circa ton sco a Losanna. E ormai è da una tiara con i scipaux abitons che si qualificano per il campionato mondiale. La grande parte degli abitons discorrono tre slungati, non nemmeno in papiamento, inglese e olandese, con quel che Curaçao è una tiara indipendente del reginato olandese. A provire quella connessione con la Olanda, alla grande parte dei giocatori è in prima linea in del Balapoi alla Olanda, e dels Pibiars, datene è un altro Balapoi alla Liga olandese.
2: Afgelopen! Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK! Waanzinnig, man! Curaçao naar het WK!
3: RTR, de pli che 90 minuti.

0: las novitats
1: da RTR.
2: La vischnanca d'Alvra de Zidl fanadur davart la dislocazione preventiva da Brinzaulz. Per il Messico comincia il campionato mondiale da Balapè con una vittoria da 2-0 contro l'Africa del Sud. E la medema gruppa batte la Corea del Sud, la Cechia. E l'Auro è stata in una scheide da Nivels e da Soleil, 4-14 grazie a Samuretzen e 12 grazie a Quera. Gieles oggi, mio nome Urs Müller. Bienji! La Radunanza Comunale d'Alvre decide il snof da Fanadur davanti il progetto per una dislocazione preventiva da Brinzaulz. Il 22 de Zercladur scade il termine d'esposizione del progetto. In tutto sono venite inoltrate 42 domande da dislocazione, come scrive la Vischnanca d'Alvre in ses bülte di informazione mensil. Attualmente è la sponda sul vich de Brinzaulz fitcher o saivla. La spartezza della bova sei es reduzida in tutte le parts. Er les proximes due semnes quinten ils experts cun pli pauc moviment. Quai surtut er grazia alla galleria da drenaja. Il genere l'evacuazione del vich de Brinzaulz vida abolida sventer passa in on. La domanda da baiegiar per la via da colliazione tra Brele Wurz è pubblicata ed esponita in Cancellia Comunale, qua è scritta in il feglio ufficiale della Surselva.
3: Durant 20 sans prendere in veste a deplazza una eventuale protesta contro la domanda da baiegiar della voie che va da Wurz attraverso il territorio da Migliè a Breil. Recurs vevi già dau incontro la midada della planizzazione locale che possibilitesse de fa la voia. Quels erano i token alla dertira federale che veve denton refusau els. Sper la domanda de bagiasto la popolazione è un decider proximo moin dovar din credit supplementar per la voia. Il credit d'impegn de 5,1 milions francs davon 10 ans tonge nominadam in bo. La Vischnanca schätzt ihr Kosten sind 6,7 Millionen Francs. Florian Mann, Redaktion Quera.
2: Plin avanti, la Vischnanca er previs mesires per reglare il traffic in la via de Colliazion. Camions e cars sind ein bisch da schararsi in quella. In exception vale dentant per els autos de posta e des bus de scola. Plin avanti, vigna la zona da tempo 30 engrondita. In la città di Vienna, in Ozen de Maun Bleres, c'è stata senza forza elettrica. Plire parti della città sono pertucciades, che hanno comunicato le autorità via il servizio d'avvertimento Alert Swiss. Quando dice che il disturbo dura anche, non sei un bici inconoscente. Er la ragione dell'interruzione non sei un bici clara. In l'Unione Europea valen de nov regles d'asil pli severes. La reforma correspondente è entrata in vigor de mesanoche.

0: In un momento della guerra nel prossimo Oriente, il presidente americano Donald Trump ha pretendì in agiade da plichi detia va in prestina con vigna da base con l'Iran. E sai è possibile che quella vigna già sottoscritta questa findemna forza insanua in l'Europa, uscì il presidente americano. Autortuni da Teheran in Snyang Beach decis sin svigna sottoscrivere in convigna possibile con il Stato Svenitz e detti anche dinne domandas avertes ai nom da Teheran. Tenor le metur CNN a Trump finus già pretendì 39 giades che detti a ben prestina convigna con l'Iran. E anche il sport, il campionato mondiale da Balapea, la Corea del Sud, guadagnà contro la Cechia, con 2-1. Or davanti al Messico, guadagnà il Geo d'Avertura contro l'Africa del Sud, quai con 2-0. E nel Stati Uniti, il Canada e il Messico stanno in tutte 104 partite in il programma. 48 quadras combattono per il titolo, usce Blairs scoang mai. Il finale è l'ora il 19 Fanadur. Per la Svizzera comincia il turnier da Mauna Saira e quai contro il Qatar.
1: La meteo.
0: L'avant mesie si savent sur trac lo calma in poiera anche venir blec. Il suenter mesie dati fase sulle lives pli lunges. E il site si savent sulle liv. La temperatura maximale è 30-14 gradi in l'Engiedina e 12 gradi in la regione da Quera sco RN sur Selva.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
4: Schilitalgia e Erterkella VM da Balapè Bec dalla partita da Denza c'è Ponelz Esser Loschs. Il nostro sempre verde da Dots Stoprest Esser, quel classiker da Balapè. Al microfono Sergio Guecci, Joyce Bunde, RTL.
5: Unique.

0: RTR con la musica da Miley Cyrus il venerdì.
1: RTR, mia canzone preferita.
0: Ozza musica preferita da Denza Cicci, vosotros conoscez probabaleru al manc, Shoneneda, Santia il Sis Nom.
2: Mis nom is Jan Domenic Parolini. E in vista alla morte di Paulino Cla, lesa in memoria del Giavusar la canzone in giardina. Il prim ci sarà stato qua e si incerciato. La sostanza la osserva al sviluppo ci ha dato, anche in giardina, ma in tutte le regioni, il grisone in Micecas, che ci è nuda popolata una valada. E c'è distinta la gioia che viveva là a New York. Persone da 20 mai più tornate, altre sono tornate. Per me, qua era un paese, mosse su le sfide delle nostre regioni periferiche. E quelle sfide stanno a avere da dominare e cercare buone soluzioni per ci restano attrattive le regioni periferiche. E già vi ho tutti gli auditori ed auditori da RTR in bel dì.

0: RTR. Quai è il sempervert del dì.
1: Sì, gli antir mont di scura dalla VM da Balapè, po enza c'è mai mancer tutegna noua cura e conci. Per Blairs, il più grande, il più bel hit da Balapè. Grazie mille per quel hit, il himni ufficiale degli campionati mondiali da Balapè Italia 90. Ci ragorda anche a quelles notes magicas, notti magiche. Magic è nel Elz Stoss Edoardo Benato, cantautore e musicista da rock da Napoli, e la donna con la voce raca da Siena, Gianna Nannini, ci ho onz gia in Chale sur Savognin. Quel hit voglio scupare angaldo per veia da Ciglia Bap, da Gianna Nannini, era in grand fan da Balapè. Quel hit è il suo nome regno in Svizzera e sperta ne da ir davanto in hit mondiale. Il on 2006 scura c'è l'Italia davantata campione mondiale in terra tudescia ed il on avance vancegna cura c'è l'Italia davantata campione d'Europa a London resonava un'estate italiana si va la surdada dils pocals entils stadions. Quest'on vigna quella deplorable mancia pils italians becce ad essere il cas, il tetel del miglior hit da Balapè per Blairs, Let's Onil Dantant Paradegna.

0: Collins vigna giusto un po' emozional.
1: Il sempervert del dì.
0: Musica da Balafair, Pushpair, Pitard, tema lo voglia trante rotter per la domanda per c'è datigli. Be plecals, grons, classicers da hits da Balapescu e Neda e bascu un'estate italiana. Per c'è datigli be ple tals hits? Che glielo siva la socia mesa.

0: 7 Bombay Street e terletz RTR la socia mesa novitats con Urs Müller.
1: L'ordinanza comunale d'Alvre decide il snof de Fanadur de Varte il projekt per una dislocazione preventiva de Brinzauls. Il 22 a Zertledur scade il termine d'exposizione del projekt. In tot sei minidis inoltrades 42 du mondes de dislocazione, quae scrive la Vischnanke d'Alvre in ses bülte d'informazione. In la città di Bienne, in Ozan de Maun Bleres, c'è stata senza forza elettrica. Pliras parts della città sono pertucciades, quei han comunicato le autorità locali. Quant dic che il disturbi dura anche un pitch clair. E dal campionato mondiale da Balapé alla Corea del Sud, codignà contro la Cechia, con 2-1. Or davanti al Messico, codignà il geo d'avvertura contro l'Africa del Sud e quai con 2-0.
2: La meteo.
0: Oggi avanti mezz'ora agli anche savenze sul traccio locale, poi anche plover, il sio mezz'ora dati le fasi sulla lieve più lunghe, anche il sito e le savenze sulla lieve, le temperature maximali oggi, 30-14 gradi in la Nagiadegna e 12 gradi in la regione da Coira, scuera sur selva, la findemda dati lo bler sull'egli e i vigne puspe picciot, a Coira dati l'antur una 26 grads fece bung pil public viewing domani sera.
3: RTR informativ e divertente.

0: Savec sche Elsa Vardan la VM da Balapesce l'Italia e Bec dalla partita de Colors il campionato mondiale Vancia 6 l'impremeda con 48 nazions sci grond scu anche mai e tranter tot quellas nazions sinds cata nazions non ancuna scheint sinds canoscia strosch la terra ed erbec la nazionale da Balapè perché il l'ainza imprendere canoscher in calci terra non ancuna scheint ossa il Uzbekistan c'è per l'impremeda ad una VM Uzbekistan in una terra ci è indes già più grande ci la Svizzera e ci zaccata in l'Asia centrale. Giancarlo Candines presenta in calci faccia sorprendente da quella terra.
1: Il turismo in Uzbekistan fa un boom ad ombra ad una nuova cifra di record. E ombra gau, an indisch come 100 milioni di persone si astras visitau la tiara ca bunamain 40 milioni di abitants. In Uzbekistan o jene tiara dals extrems. Le stad sei veni tocken cium conte graz e di umviren sa al termometer i giu sind minus 40 graz. Totten o region. Al trenader o el gran star di Uzbekistan. Jene umnademain Fabio Cannavaro. Campione mondiale con l'Italia nel 2006 e del Medemon, Zelvinius und Raus con Meir Balapoist de Jon.
2: Smartphone, la camera, la riocca, già l'ho letto e fa gol! Super gol, già sur, già l'ho letto!
3: 48 nazioni, 104 geus, 3 ospitanti in campionati. RT Rapporta dal Campionato Mondiale da Balapè.

0: las novitats
1: da RTR.
2: La vischnanca d'Alvre decide il fanedur davart la dislocazione preventiva da Brinzaulz e della città da Biene d'Altin Blackout Pligron. Quando usa il tema sozza la snof al microfono Urs Müller. Biengi. La radunanza comunale d'Alvre decide il snof da fanedur davart il progetto per la dislocazione preventiva da Brinzaulz. Il 22 cercle durchgeht il termin d'exposizione per il projekt. In tutt sein venides inoltrades 42 domandas de dislocazione, quae scrive la Vischnanca d'Alvre in ses bülte d'informazione mensil. Actualmente la spunda sur il vitsch de Brinzaulz fitsch ruasaivla, la spertezza della bova sei es reduzida in tutt les parts. Erles proximes duas emnes quinten ils experts cum pli pauc moviment, quae surtutter grazie alla galleria da drenaja. Il genè e l'evacuazione del vitsch vignida abolida, suenter passa inon. En la città de Bienne, in de Piozzen de Mount Blair, es chasada senza forza elettrica. Plires parts de la città sein pertucciades, quae a comunicia la polizia cantonale Bernaisa. La regione sein fieun in una stazione de trafo a Brück, quand dic che il disturbi dura anche na saia bicen conoscent. In la Grande Britannia diventa Dan Jarvis nuovo ministro della Defensione, che ha comunicato la reggenza a Londra. El succede con quai John Healey, che ha dimissionato sorprendentemente in la Gievgia, che è in connesso con dispetto davanti il buce dell'armada. Il nuovo ministro della Defensione, Dan Jarvis, è finusta segretario di Stato per la sicurezza e nel ministero dell'Interno. Il presidente degli Stati Uniti ha nominato il procuratore pubblico Jay Clayton come nuovo coordinatore del servizio segreto. Sinzi sia piattaforma online a Donald Trump appella al Senato da confermarsi il candidato tanto più esperto. Or davanti aveva Trump nominato interim ses confidente Bin Pulte, che non ha nessuna esperienza in questo settore. Questa nominazione è venuta criticata ferm da Repubblicans. Jay Clayton dues uscie succedra Tulsi Gabbard, che ha demissionato per la fin del mais.
0: La meteo.
2: Levant mesiesi savent sur trac, localmen poier venir blec, il suenter mesi dati fase sulle lives pli lunges. En il site esi savent sulle liv. La temperatura maximala è 30-14 gradi in l'Engiadina e 12 gradi in la regione da Quera, scoeren sur selva.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: RTR accompagna a vosotros quel venerdì anche fin in curta avanti la nuova mesa. Al microfono è Sergio Guetsch, Joation Bundé.
0: RTR. Mes Radio. Mia lingua.

0: Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito, aveir il zonz in venderde galdeir turta d'anniversari, s'allegrar da belz moments, quegl pon oz, Jean-Louis Aubry, a Sevgein, el po s'allegrar da la turta cun las dis candeilas, pilzis disava l'anniversari. Rosa Cagenarta Trun, oer il zonz oz, ella festivescia il 65 javel, ben avant podenza gratulare Leo Capeder, oriund da Duvin, ossa antiglia da casa Vallumnezia a Vela. Leo Capeder complanescia il 80 val de da nascenza a Tinizong, da spersa vognin da Rogliozen Viva, piglia 85 aval da Giacen Peder Dosch e a Amato Longati a Trun, in casa Sol Martin, el complanescia il bel anniversario da 90 Ons. Las gratulazions der RTR a porteir dallas 12 a mesa e vos otters se avezzer chanossa da lunga procurar per emplageir.
1: La cupina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Non nada manch regalare il cupegn d'anniversari ad enza ci conoscez, ci oz, il zons 0800 vanch 530 procurar chanosa per un bel moment da natalezzi 0800 vanch 530 per lasciar termetter a vos nome il cupegn da RTR ad enza ci oz, il zons.

0: Vos autres a scuol e contorn conoscetz probabel el ci ho oz anniversari e ci può allegrar ossa da surugneir il cupegn da RTR. Bundè Silgia Bulfoni.
1: Bundì Sergio.
0: Scu o nom quel ci blers conoscen a scuol e contorn?
1: La nom Riet, id es nos fill e cumplis oz es 39 l'anniversari. E no gratulain da cor, ci visain tot el bun, ci in avanto se bain con el e ci ci simplemente bain ad el.
0: Ah, schon so, in problem con l'auto in svoglia terra Riet Bulfoni ed el cuncia che il Riet Bulfoni garagist o ogni els schon anche bler da far?
1: Hai, es an fitch bler da far, hai, es an tot on bler da far, hai.
0: Dati gli ozzen moment più pacific?
1: Mo e pensi il vegna iantar, e fece un buon iantar, e hai, e questa sera iana mangiare una pizza, o scena c'è, stai in pa insembal, hai.
0: Forse, dati er egna o l'otra runda, ozza siva la lavora in garage, per far viva segli anniversari da Riet Bulfoni, il trentegnaval, ancanz e nil, ci lavoran in garage.
1: E la des sette impiegati.
0: Insomma, eh?
1: Hai, di venire con un bureau e naturalmente mechanikers e stolers e hai. E sia mia ci vende autos e hai.
0: Sì, allora già veniamo avanti tutto buon per la lavoro a Riet Bulfoni e ebbe speranci detta ozza tutegna anche in momento per festivare il sis cumplion in regal d'atelliera da nostra Vartan a nome della mamma Silgia Bulfoni termatanza il coupein da RTR a vostri figli.
1: Stupendo, grazie a tutti, Sergio.
0: Oz in bel giantar con grazie. Riet e che c'è sera una buona pizza.
1: Stupendo, grazie. Salete a
0: scuola, bel venerdì.
1: Grazie, stessa mancia, e vai, Sergio, grazie.
2: La cupina.
3: Presentato il buon engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. Buonengiadina.ch

0: Dodesha da Zerkladour anti Fratain Paul Anchet, la più grande VM da Balapeda tot il Times il De con RTR o Iranchet Oz con Blair Balapè.
1: Il campionato mondiale da Balapè è il sulletto che per seguire il Balapè.
2: Also, ja, bei Bulver folgen in der WM.
1: Schon la Schweizer dat mehr schon, ja.
0: Ja, schon la Schweizer dat am Mincia Kass in dem Prematch della Schweizer domani sera am Kunter Katar. Schon oz anch surpeglia da lunga Natalia Weber, la Tarlija oz spezialmanch.
3: Feci.
0: Sabe, Venerdì uscirà per vedere la deco del nostro studio da radio, proprio decoro Picobello, Bandiras, Schlengia, c'è anche una cadagna da Ballas,
3: del Lampions,
0: Bracelet, e... Anturni il microfono, also proprio tot, grazie a Fitch, Natalia, perché VM Fit con Natalia Weber e in tanti campionati mondiali da tagliare in tanti emissioni.
3: Beh, preciso, noi giovani siamo oggi ciò nasce e ciò se ma ben c'è un momento, noi cerchiamo ciò un momento leggendario dell'istoria del campionati mondiali di BLP, o che funzionò già Fitch bene, il primo vittor o che già dono, noi stiamo in cerca del mem de dia de Maradona e crei oggi è un po' più greve ma proprio quels hardcore fans quels sem schon c'è un momento che noi cerchiamo e appunto quels ci sem quels sem la chance di guadagnare 100 francs.
0: Tot Kell e Blair Otter, Pitart, Tar Natalia, al microfono è sto Sergio Guec, grazie della compagnia, già veis, ven avanti in bel venerdì.

E nos essens ciò rivosta il venerdì. A me piace che questa Defne so tratta enorme all'inlunge. Ma ossa, ossa la fin Defne da vent porta, una fin Defne giura un po' intensiva per i fans del sport, con feste da luota, campionati da bella pe, feste da tir e. Ti vi a tutti un bel e pacifico venerdì, al microfono per voi, Natalia Weber.

Laura Pausini è resta in ascolto. Il primi due del campionato di Bella Pesce sono giù voi, su da quale non voglio insegnare di scuola e creare quelle persone che hanno un po' di più idee di Bella Pesce con ella. Ma la festa d'avventura, quella era già interessante. Sperava che fosse bene a me o guardava Shakira semplicemente ora curiosa. Ehi e crei, o è sonda fatta persuasa da quei, cioè quei nuda era ella, quei era X in dubbio da Shakira, or da che motiv era aduna, ma quella duna ci sa d'ora scu Shakira, quei nuda era ella. E non sai, cioè quei is er crudo su a vus, se sci l'ora pura es gugente dir parte, ma e l'ora zieva ence Bocelli. Hai, l'unico tagliem quest'anno al campionato di Bella Peppi co facil è l'ora sto alla festa d'avventura, smanciò al text da chanter, hai, e non sei. Tut in tut, un po' incurius, ma il campionato è in mince cas lanciò e tenus voque us in event con la prossima runda del cecciosa speciale il Che Moment. Er, vanno cerciò il meme da die da Maradona, oz, diventa quei crei un po' in più grev. Il cevazins, doque per vos in 5 minutes.

0: dancing. Luca Henny con She Got Me.
1: C'è moment del campionato mondiale da balapè sognau. Tra il pass, finta il gol.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
0: Un nuovo moment vincer ciò. Nus al descrivains usci.
3: Blers an spectators an cret en in spals in la tavla da resultat. Entai für 30 minutes es amidade l'atmosfera d'euphoria totala ed inequietezza totala. In de resultat che stare marciabel per in entira nazion.
0: C'è giù legendari ving cerciò. La soluzion drove us de vus. I do de guadagnir 100 francs bar sul mem. 0800 20 25 30 is il numer de telefon per es participir. Nus cerciains un giu ili storge dels championidis mondials de Belapé. Nus provains cula prüma proposta. 0800 20 25 30 ci vol prover e riscir scu prüm. RTR Natalia, bun di.
4: Buon dì, donna Natalia, vegri, Daniel, cuore.
0: Buon dì, Sir Daniel. Con c'è prova, c'è crail, c'è momento, c'è giù, esco e c'è nus cercians.
4: Il miracolo di Berna.
0: Il miracolo di Berna. Il miracolo di Berna? Non esco questa volta, Sir Daniel, ma ci so, forse c'è qualche ingencia.
4: Grazie.
0: Grazie, Ficcia, dia. Il miracolo di Berna non esque, non provains di meno con la seconda proposta. RTR, Natalia, buon dì.
5: Ciao, è la Corina, Ilian, buon dì.
0: Buon dì, donna Corina. Vida, ciao, è la penzo.
5: Io sono un curis in giuc della EMIVM, aber io sai di in giuc che restau della EM de Serbia in conto Albania che è venuto da un centro al risultato.
0: Dere però in qualche sal campionati europei, na nus cerchans propi un gio o in moment del campionato mondiale o se ci non è okay. Ne quel gio. Tutti una okay. Grazie per il telefono e la proposta, un bel dì.
5: Grazie signori.
0: Adia.
5: Adia.
0: E scuccia le regole de nos. C'è un momento di evento, dopo che abbiamo due candidati per di. Che vuol dire? Da me, cerchiamo in ciaduna il stesso momento, e in ciaduna di guadagnare 100 francs, e forse ci do allora da me qualcuno. Ci so, c'è giù, c'è noi cerchiamo, con c'è risultato speciale. E sono giura, c'è subito che voi udite la soluzione, pensate, ah, Claire, quella era erencia. Restiamo in vi, provate da me.
1: C'è moment.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch

Aaron Asteria con Holy Water. E il resto in caso vos esses fende del, weiss questo stedio per possibilitäts del ir a tadlir if zair live. Oz giusto per cas e qui a Kaltbrunn in Centun Sangalla o als de schnof giun lura a Rapperswil als 26 de giun a Sursee e als 27 il lura a Sangalla al Open Air Sangalla. In 7 minuti è la stessa. Noi siamo in un po' musica svizzera, scopriamo da Nemo e ci siamo da Anteportas.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La vischnanca d'Alvere de Zidl fanadur davart la dislocazion preventiva de Brinzauls. In la citat da Biene dat in blackout pligron, quai pervedi d'incendi in una stazion da Trafo. Quai in dusels temas, sozza las dias. Al microfon Urs Müller, Biengi. La Radunanza Comunale d'Alvere decide il snof de Fanadur davart il projekt per una dislocazione preventiva da Brinzauls. Il 22 de Cercle dur scade il termine d'exposizione dal projekt. En tot sein venides inoltrades 42 domandas da dislocazione. Qua scrive la Vischnanca d'Alvere en ses bülte d'informazione mensil. Actualmente la spunta sul vic de Brinzauls fic Rosaivla. La spartezza della bova sai se reduzida in tutte le parts. Er las proximas due semnes quinten ils experts con pli pauc moviment, quai surtuter grazie alla galleria da drenaja. Il gene aveva e l'evacuazione del vic de Brinzauls finida abolida, sventer passa in on. En la citat de Bienne e notzen de Mount Blair es chasade stade senza forza elettrica. Pliras parts de la citat sein stades pertuciades, quae ha comunicia la polizia cantonale Bernaisa. La region sei stein fieu en ina stazion de Trafo a Brück. Il provvediment con forza elettrica vigna us ristabili pass per pass. In Israel an millis jideus ultra-orthodox blocca il traffic sin via il traffic da tren, qual sei an demonstra contra l'obligazione de far servetsch militar. In l'entir paiai sei a per quai da colonnas ed impediments. Medias locales reporten erde cerplines trantre les demonstranze e la polizia. La ragion dels protests sein stades las arrestazions da ultra-orthodox caen refusada far servetsch militar. Dapi il 2024 schon ultra-orthodox far militar, quai aveva decis il Tribunal Suprem. I danghi in novitat dal hockey singlacci internazional NHL, als Carolina Hurricanes manca mo pline vittoria per guadagnar la Coppa Stanley. El Zangudignala cinciava la partita dal final dals playoffs contro il Vegas Golden Knights con 4-2. En la serie da Best of 7 Maine Carolina us con 3-2. La prossima partita è la notte sin gli indisdì a Las Vegas.
0: La meteo.
2: Davant mesiesi, seven sur tratsch, local mai poi venir bletsch. Il suenter mesi dati fase sulle livas pli lunges. En il sit esi seven sulle liv. La temperatura maximale è 14 gradi in l'Engiadina e 12 gradi in la regione da Quera, sco en sur selva.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Mes di, mes radio.
3: Sperto era il spettacolo da Belle Epoque, da quell'ora era in il programma ordinario da RTR. Din venerdì e quell'ora 30 rotter tempo per il grazie Fitch. Quel potenza so surdir ed è malek Fitch dopo dal firque oz per cice seccia quella persona ci survegna il grazie Fitch. E in auditura da RTR ci fa d'una a sia contorno splagiars con telefonir per gratulazioni, scupines ed altre differente roba. E già vi un bel buondì al microfono Natalia Weber. Yeah.

0: Les 10:15 is. Cece, nus nu vain so podi imprender da nossas mammas. Dal cuginere cun agir finta las piculezas della vita ci nu sun main importantes, scu ce es giust e ce es fos, ce valur sun importantes i la vita i. E per precis da quella roba vengo a se ingrazio.
1: Ingrazia fitch cun RTL.
0: Il numero di telefono qual è già cernia e non lascia in sclinger e spera in che la giusta mamma piglia giù il telefono.
2: Corina Bott?
0: E qui è Natalia Weber, RTR, buondì!
2: Yes, buondì! Oh, guarda, ora sono i propri... Cosa sono le proprie scioccate?
0: Ma no, è per positiva, meinsch.
2: Oh, ma sì, ma... Tutto in ordine, donna Natalia.
0: Buon, donna Corina, e crei, e non stel declarir per c'è il telefono, e la tai lo scesso venz RTR, e lo smesse già una volta fa l'uno l'otter grazie fitch, ed è un piacere che posso telefonare ad ella, perché c'è ella sorvegna in grazie fitch.
2: Oh, yes, scotta.
0: E le già pronte per tenere o drovlo sì. Forse in un momento?
2: No, ma io sono sezzata io, o sarei sezzata io.
0: Ok, ah. Super.
2: Ok.
0: Ed è ne per poter telefonare con un fitch simpatico che ho detto ah, mia mamma aveva il marito in grazia fitch.
2: Jesus God.
0: Volete tenere? Hai. Questa
3: grazia fitch va a mia mamma. Io ringrazio mia mamma per tutto quello che ha potuto imprendere da lei in cosa moduna. Per il sostegno, per l'aiuto, per la comandazione, se così. In casa, in ert, per la vursa man, in cugina ed in mantuna per te. In mantuna mi savaire e mi svalurs da dotti per i vendettai. Grazie per te sfidias, te pazienza e te premura.
2: Yes, oggi sto a direct, devo in direct las larmas, proprio.
0: Precis per quei fines e nostre actions de grazie fitch, donna Corina.
2: Grazie, Fitch. Mia figlia è semplicemente una Bernadina, troppi. Ma tutti mi sono. Ma ella è un po' da lunch da venti. Io mi lascio proprio in pancreas per ella, sto si proprio di. Questo mi fa grande piacere. Grazie, Fitch, Ladina.
0: O se c'è pure un Fitch che gente tra mettere della qui bel split. In caso c'è la volta, l'una o l'altra volta in cinotte a tedler, poi lo puoi fare online, c'è la lascia in crescere la figlia. E ella so, donna Corina, spero il grazie Fitch di sensi al regal principale. Tre metà in sera in cimpiscio il florse della.
2: Hai, grazie Fitch, Giun.
0: Fitch, gente.
2: Questo fa gran piacere. Non è giusto ossia un tempo Fitch. Gref, da wo mai, c'è un'operazione del meniscus, e qua è andato anche in Qualià, in il Schnuel, in il Stato in Pateatus, i blers dolurs, e questo fa fitch gran plagiare.
0: O se c'è questo è un piccio conforto in quel caso.
2: Hai, grazie, fitch.
0: Fitch, gente. Donna Corina, è già vicino in qualche senso buona ricreazione, tu del buon, e naturalmente grazie, fitch, da noi, c'è ella partecipa di una nostra azione. E allo proprio marito Ozil, grazie Fitch, da RTR e da sua figlia. Un bel venditi e bella fin d'Efna.
2: Grazie Fitch, donna Natalia, arrivai.
0: Adia. Ed in caso vos voleis procurer per de quistes emozions, se non scetternus. Mince venderdi da quella possibilità per fare una sorpresa a qualcun.

0: Anna Rosinelli con If You Don't Know, it is les DJ Mates.
1: Il Challenger.
2: Presentata School Classics. Das Jotsch findet wir in Cinder Zirkladur in la Halle Gurleine a School. school-classics.ch
0: Kommen col Challenger di sta Ozur als Confins Grischuns Ore et Altdorf alle il Festival de Musica Populaire, cool Jubiläum de Weinjans Cese de Musica Populaire, quei con differents Artists ci svingen a presentier a partir de la Saira les 5 e mezz, quei il Cese de Musica Populaire et Altdorf. Lura podais ir questa sera a Kino, so cel aviert a cuire il Kino muossa questa sera la commedia Contra, una commedia con le storie di un professore e di una studente. Il film quel comincia le 7:30. In eventi in Engedina Bassa, anche il ram di School Classics e il vocal quintet a Zernetz, anche il restaurant Crush Alba, la sera alle 6, e il string trio a School, anche il caffè a Jutz, la sera alle 8. E per finire, Lorenzo, in Asen Pertello, il Touch c'è l'Unione del Teatro Sagogne presenta questa sera alle 8:30, anche il Curcin a Spermond a Sagogne.
1: Il Challenger.
2: Presentata School Classics. Das Jotsch findet wir in Cinder Zirkladur in la Halle Gurleine a School. school-classics.ch

0: Un po' musica dels anni 80 fa ad una bain allorma. Le Spengels con Eternal Flame del 1980. E già is a dicen se sündes.
1: RTR Impuls.
0: E per quei docque oggi c'è Impuls de Plazzi Fluri e qui è sur del fer or del poch il melder possibile.
2: Schei fa nar besehns de din cavai e din sabuel fa jei nasen. Nien le pitira mai el diavel mosches. Quei ein bials proverbis romans che muosen si in a necessitat che il christian a fa de se setz, ni a survenusco burdi e che elen prova de schlidia si bensco pusseuvel a per tot prezi. In current le schlidiazion, che pusseuvel ad in la meira, molu forse ere venius in tec frustraus e vesen ca e da not auter, anciove el christian ben sper denne d'esser contents cumpli a pli pauc. Tocan che in sveni ad in schlidiazion, che in sves alcina mein mai du e mira. Schoi va bu auter, patratia el christian lo. Che quella schlidiazion e la planisada, ja sa il pli pauc el cas. Denton, in quel caso, è la mia. E di essere già stata fino a mia. Fa o del nuot al mio possibile. Ni chi è mai stato in un'aul, aiuta a fare il de besins, veva bu pupi e da ingertau in le scaglie in la lavazza. Le eventualità del sabbat finiscono, denton bo le fine
1: Impuls.

0: Dermot Kennedy con Funeral. Ed in cas che vus nu weis enche un giuns plans per quista sanda, e pensais mo, schon puin sport de tradizion, per cena?
1: Cura che sport, tradizione natira sin scontran d'ina festa tradizionale, lura alio la festa grisum glarunaisa da Loggia. Questa giada è il scons da scuola si mutano l'unz. Su andai la festa del 13 de Cercladur via il livestream da RTR o visitai-nos a nos stan a Lieu. De pli infos chattais-vus in rtr.ch/sport.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ils flums in Svizra pateschen ferm dalla sicira. In la Corriere del Sud vien l'anterior president Jun Suk Jol da novamein sentenzia ad in lungcia stida prajun. Quen dus ils teme sozza las indisch. Al microfon Urs Müller. Bienvenue. Ils livells daua da blers flums svizzer sen usche bas sco darar. La plievge dal Davos temp nai a bici da bler. Tenor communicazion dall'Institut Federal per la Perscutazion de Guaut naive contrada. En ils mai sort vart sitz, avril e maig, la rajun per questa situazion. Prin avanza la coverte de naif en las Alps a Tiglia, uscia chiglieua pli pauca naif ils Davos onz. Tenor in a prognose della Confederazione vegna la sicira anche venir mendra las proximas emnes. En la citat da Bienne nozzen da Mount Blair as cesadas stades senza forza elettrica. Pliras parts della citat sa in stades patucciades, quae a comunicia la polizia cantunala Bernaisa. La ragion della panna sa sta in fieu in una stazione da traffo a Brück. Il provvedement con forza elettrica vegna ristabilì, pass per pass. En la Corriere del Sud, una drecira sentenzia l'anterior president Jun Suk Jol ad in ulterior ciostida de prajun de 30 ons. Il politico de 65 ons aia malduvrà ses uffici, cura che l'aia proclamà il drec de guerra a concetà una drecira a Seoul. Già il fevrè Jun vegni sentenziad in ciostida prajun a vita duranta. Il dezember 2024 aveva el proclamà il drec de guerra per pauques ures per via di una dispetta davart il bücci en il parlament. Con quest passa al president de letz temp ciagiunà in a crisa de stadi. Ed anche una novità dalla NHL, als Carolina Hurricanes manca mopli in a vittoria per grignar la Coppa Stanley. Als Angurignala cinciava la partita dal final dels playoffs contro il Vegas Golden Knights e quai con 4-2. En la serie da Best of 7 Mine Carolina us con 3-2. La prossima partita è la notte in indisdì a Las Vegas.
0: La meteo.
2: Davant mesiesi s'avent sur trac local men poier venir blech. Il sventr mesi dati fase sulle jives pli lunges. En il sitesi s'avent sulle jiv. La temperatura maximala è tranter 14 grads en l'Engedina e 12 grads en la regiun da Quera sco eren sur selva. La fin demna dati l'ura bler sull'egl i divin push peciaut. A Quera dati en turn 26 grads.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Der RTR tut sich die Skorren der Championeri der Bella P, ma es interessiert sich auch in Sommer. Nus wenn es du mendo es sind wir, les respostes doch ich guprasen per vos, el Mikrofon Natalia Weber.

0: RTR-les, 11:15. 48 nazions combattan per il titel Champion Mondial de Balapé. E per un paio dels grandi stars potesse essere l'ultimo campione di Mondial. Un'ultima volta per Cristiano Ronaldo, per Neymar o per Lionel Messi. Ci pemmo sir, ci c'è els sem. Ma alla fine del quinz è la domanda principale, ci diventa campione? Quent da lunch arriva insomma la Svizzera? Per seguitation las persunas, insomma il turnier. Toc quistas domandas vans nus podia fer a vus sün via in connex cun nossa domanda da Lefna. Las rispostas doque uasa.
1: Aus, aus, aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister!
2: Terminas! Somos campeones del mundo! Que bonito es! Que bonito es!
3: Oh, ja, mehr Ladina als Jux, coole Familie. Taiwan ist interessant, Schools wegen Enko als Jux, letztes Mal ein Buch. Es ist auch Jume, Kuals wegen der Schwingen, der Noch, der Meuni, der Sera. Aber nur so eine Dina, per Sekretär Fitchler, da bin ich.
4: E perseguiterà Sgiur quanti match c'è o artlura proprio dal cominciamento fino alla fine se mo c'è la domanda ma è una son interesse vide i venimenti del sport.
5: Il campionato mondiale di balapè è il sullet che perseguitesse il balapè.
6: Also io faccio il bull per in la VM.
5: C'è la Svizzera dat mi ero schon,
7: eh? Ja, veniamo a forza in Perjux, also se dir falls che la Svizzera daten, a si daten lo proprio tu per lo chiaro giù.
8: Jon in la Nova Zelanda, campione mondiale.
9: Curaçao.
8: Spagna.
9: Spagna.
10: E sa ci ci nuvi in Stadians di mi displaggio na modina.
9: Argentina.
11: Spagna.
4: Già visto fus quel c'è la Svizzera davanti, ma qua sarà forza in pain da più già visto tip.
5: La Svizzera, boh, e ven l'Argentina.
11: C'è speciale dell'equipe nazionale svizzera?
5: Il Pilonstock e il Ottavels.
12: Si fanno in una buona gruppo fase, credo che sia già in halbfinale.
13: C'è il

Un grischun sün un alp chüta vers vest. A mo pü da lönch vers vest. A mo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch chal vez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal, però. Nu resta in quia, ma cusönzi las orellias isni in America del Nord ti portain al campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, resultats, analisi, las picnas e grandes historias dal lieu d'avertura fin pro al final in radio e ersün rtr.ch. Al campionato mondiale da balapè 2026 con RTR. Fitch da manif, erschalis un grand stock da vent.

0: Direcziun Genteri Risles, 11:30 Urs Müller, alles Novitäts.
1: La Regionanza Comunale d'Alvre decide ils nov de Fanadur de varte il projekt per una dislocazione preventiva de Brinzauls. Ils 22 de Zerkladur scade il termin d'exposizione dal projekt. En tot sein venides inoltrades 42 zum mondes de dislocazione. Quai scrive la Vischnanke d'Alvre in ses bülte d'informazione mensil. In la città di Biene nozzen de Maun Bleres Ciasada stades senza forza elettrica. Pliras parts della città sein stades pertucciades, quae ha comunicato la polizia cantonale. La ragione della panna sei sta in fieu in una stazione de Trafo. Ed ils livells d'aua de Blers Flum Svizzer sein usche basco da rar. La plievge dal devos temps nae bici da Bler. Tenor comunicazione dell'Institut Federal per la Perscutazione de Guaut Naive Contrada sein ils mais ortvarsitz avril e maig la ragion per questa situazione.
2: La meteo.
0: Il sieve mezzi es schlotschen les nübles, edi do fases sulla lieve spilungi, simpustüt el süd eiselore su vent sulla lifte, temperatura maximilis 30-14 gros in Engiadina, ed es doci gros ile region de Cuire. De mem eiselore per grande part sulla lif, edi tva interda ciò picciot, Cuire doque de mem fin intorn 27 gros.

0: Rihanna con Diamonds. La baselgia cattolica de Savgein veng restaurida, ma in una moda maniera nara tut usitida. Il presidente della commissione della restaurazione, Armin Spescia, ha fatto un plan che vuole trasformare la baselgia in de più come un lö per firmesse. Des essere un lö din scunter, in cui si può fare sairas de film, in cui i fans per essere loi giudare il tempo de compagnia e in cui si forse erde fatta plazza per uras de yoga. Lara Kaching ha voluto savare di più e da discurria col presidente della restaurazione.
1: Armin Spescia, se tutto va a un plan, lo vengono gliete ad essere possibile di fare yoga né di organizzare una serie di film e la baselgia di Sevgiain. Come hai venuto qua?
2: Io avevo fatto la domanda con Radoni non di sorprendere il presidio di quella commissione della restaurazione baselgia Io avevo messo insieme con i miei camerati e camerati e noi siamo scoperti fino a una visione. Noi siamo in Bossenheim, in una tecnica di calore, ma anche in nuove finestre. Noi siamo in una voce insieme alle generazioni venienti per in altri di avere la cominanza della Baselgia.
1: Come è quel progetto concreto? C'è un bagaglio altro del bagaglio?
2: Quindi veniamo in Baselgia, ti mi resano di avanti gli altari, le osabegge la parte cristiana, le osabegge la parte da messa. Noi siamo scosti se meines, mi resano conto la lauce, le ho dato la parte più profana, le ho quintenze fine in preit, che ti sa forse c'è in film in sera, le ho due essere forse in concert, che le ho bopli di von, che le ho in amiez. Noi quintenze metteremo in plinceo da len, che in sa è stato un pleo, ne fa yoga, ne fa c'è col zafons, ne di resto il patraccio che la baselgia cristiana ha, il patraccio da cominonza. Noi l'insemblenza vei viver cominonza in due modi.
1: In dieve di cominanza, qui va per l'interesse di tutti. Come hai riguardato qua?
2: Noi siamo fatti in lavoratori, in Vishnevka, che noi siamo rauda in taglia tra l'antica popolazione. Noi siamo gli scolasti, noi siamo rappresentati il cormice d'au, che è un'enorme importante parte della nostra Vishnevka. Noi siamo la gioventù, che si gira, che è parte della vita cristiana per noi. A quella sera abbiamo provato a lavorare sì, che se avessero l'essere quei niv bisogno di cominanza. A questo non c'è bi, credo, noi tutti siamo stati assustati tutto ciò che veniva, ed è c'è energia, c'è piacere che ha dato di formare quel bagaglio in tecnia.
1: Quel progetto costa 1,7 milioni, quale popolazione reagiva in qua?
2: Noi siamo stati assustati, la popolazione ha detto la fidanza è nus, nus naturalmente musau in plan de finanziazion relativ serius la popolazion a quasi un anim dietro quei credite, dietro quella somma finale. Iei aul, nis ins betratje, kins faus quente ferin du sons, e quei paukes ficentes, che fan pi probabile in svelte di 1,7 milioni in 5 temps. Io credo che drove fec bia fidanza della lieu den nus, aber nus in iresen teu quella.
1: Aber drove quei vire mein?
2: Sins patratge vino von drovi e quel platz che nus figien è in platz de cominanza, also questo è in parte quel che nus gens wessens forse fa in una halla ni in una garage, aber quel spazio schi bialz ni in una baselgia sins che bi per quel credi u e drova che nus scafin possibile dat per quella cominanza profana che altre leut sassen tu paleo a fatz che ni a fin die ver ni a quel vuol di l'investizion da din comma si hat milions wenn tot in eine schlargada al die ver quei e per mai fech positiv.
0: Managgia Armin Spescia, presidente della Commissione della Restaurazione della Baselgia de Sevgiain.

Linda Ellis con River in 8 minuti is les 12. Tobia Faller surpiglia pel magazzin da mezzdì e nus ins udins lo redarciò a les 12 e mezz. Buon appetit!

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Quen d'ota es la participaziun vid las elecziums e votaziums in domenja? Las bustas da d'elecziun dem un indizi.
2: In congual con las ultimas votaziuns federales saraia garantì un pa da plü. In congual con las ultimas elecziuns cantonales min paisa ci sarà in quel rom davant quattrons.
1: Nus vens duandò las ginentes, quentas bustas ci san già rivedes. A Brinzauls es intent clair, quants abitants ci volessen ir per adüna, l'avginenci ha dit, scuccio che vau a sin avent. A Muster voless la suprastanza comunale d'eror 1,1 milions francs per la sanazium della plazza de glaccia artificiel contra la volontà del Parlament.
3: Quella finanziazione è supportabile, non siamo mai finanziati quei glacce, indipendente da altri progetti, also non si periclita in entrare quell'investizione e di altri progetti.
1: Ma qui ho trovato un'iniziativa del Pöbel per ci ponir vujo. Nus quintens l'iteri storgia e la seconda metà dell'emissione. Ed una storgia più lunga o da vossè la Società de Musica Zinuostel Braille. Ella è una delle più veglie in Grigium e festaggia da mem sia giubileum da 150 anni. Da più da della è sì importanza per la comunenza udins verso la fine dell'emissione. Che cosa ne servisce dal tema da dots? Spero che resti a vi. Mio nome è Tobia Faller, floccia da glasent, cotternus. A Brinzauls si intend clear quanto gli ci vuol abbandonare la ginenza per dal boom e clear eser l'urari politic. L'ervin caduf con le novità.
4: Per una dislocazione preventiva davent de Brinzels en veniras inoltradas 42 domondas. Que scrive la Vishnanka Dalvra in ses bülte d'informazione. La radunanza comunale Dalvra decide il snov de Fenadur davart quest projekt. So entra che la regenza cantonale ha era anche provail pompetentes e petents realizar lur dislocazione in tae fercinc ons ed il cantun po domandar la confederazione per subvenzions. Actual mein ella spunda sur il vich de Brinzauls fich roa saivla. La spertezza della bova sai essere riducida in tutte le parti, consont per via della galleria de drenaggia. Il livello d'aua de Blairs Flums Svizzers è nusche bas scodarar. La prievge del Davos temp naia bec gida Blair. Tenor comunicazione dell'Institut de Perscrutazione per Guaut Naive Contrada seien ils mais ortwart 6 avril e maig la ragion per questa situazione. La tirsa è la coverta de Naive in les Alps Satiglia uscì a chi liuia da main Naive chils da vosons. Tenor in prognosa della Confederazione venia la secira anche venir mendra las proximas emnes. La situazione in les Alps seia in zig meglia che giù la bassa. L'Auteron è da pagare da main premies dalla SUVA. L'assicuranza d'accidents ha annunciato di sbassare le deduzioni da paia per 0,7 fin 0,8%. Questa è possibile grazie ad un bonon da facente 2025, nonché la ha facendo doin da 312 milioni francs. La SUVA è la più grande assicuranza d'accidents della Svizzera. Tenor acnes indicazioni si diresce e la passa 140.000 imprese, complice 2,2 milioni di employadas ed employats. Intanto all'intera popolazione de Biena puspe forza elettrica. Que comunicesce il gestionari ESB. Il provvedimento era cruda orz in demeun in quart dalla set, c'è che propri capitana san in Zang Pech. L'informazione davart l'incendi in una stazione de trafo all'ESB entant curigi. Per via dell'incident era il traffic public gli problems. Pliers bus nel in summa bec cursats ucel zangi retard. La Svizzera ed il Vietnam doa in collaborar pli strec. Il Cusail federal vuol rinforzare le relazioni con il paese sud-ost asiatic, con un vasto partenari in politica, economia e perscrutazione. El argumentesce quai con le relazioni commerciali crescenti e con l'importanza internazionale del Vietnam che s'augmenta pli e pli fitch. Consultazioni politiche regolari sono a alto livello durante il girare il sciomi. Per la Svizzera vale il Vietnam, tenor strategia dall'Asia dal sitost 2023 fin 2026, scopaiais partenari prioritar in la regiun. Suenter che il presidente americano Donald Trump ha pretendi inegiada da pli chi venia ben presto dar in convegna da base con l'Iran, a era la Repubblica Islamica di chi ne saia bec clausta sottoscrivere in tala. Il text saia veni finalizzato. E nel medesimo momento il pledader dell'Uffizio dell'Exterior, Ismail Baghaei, intanto era esprimì la mancanza di fidanza in verso Washington. Il problema è che gli Stati Uniti midien adine puspe l'opinione. Tenor rapport sai la convegna la base per ulteriori discorsi tra gli Stati Uniti e l'Iran. E la lubessia intanto già di avrir la via da

0: Rums ed un'iniziativa del Pövel, nos vens als Details. E vers la fin, voca pel giubileum de 150 anni della Società de Musica Zinuors del Brail.
1: E mi paese che quando si rosto un simpel nella loa promuovere e cittir musicanti. Esem tradvia con pochi soggetti e crea più pochi set musicanti.
0: Nos odins al president ed un commember ci suona già da spet passo in mezzo centinaire in la musica. Al primo guardenzuosa però encia sulla prognosa d'allora.
2: La meteo.
3: Oggi si surtrace c'è la bleccia, il suo intermezzo può inquintare con adina di più fasi di soleil. In l'Engadina veniamo fin 14 gradi, in Surselva e fin 12 gradi. La fin demna dati per gronda parte soleil e di fa temperature di stat con entun 26 gradi in la regione da Quira e 20 gradi in l'Engadinota.
0: Pusch mem es domenge dat elektium e da votatium, bgers em gia bituent l'enveloppa e per qualom certes vginences gia un sentiment quando ota c'è la partecipazium pudes esser. Aven 4 anni dera la partecipazium alles elektiums grigiumes, der schars 40%, la Milena Bassigno ha domandotri un per vginences quentes bustes ci sain gia rivedes.
4: Les bustes de vuger conend les zedles e les sottoscriptions riventer les vginences. In per dies ens la domenge da votazion et elektion seien les chasches per part ja magari pleines. A Zuz, per exempel, seien ja nides passe 270 bustes per posta o missile chartera. In Zuz podessen bot 740 persones der jo la vuge Zuz. Patrick Steger, il chanzlist comunel, spetta ci riven en Cimper.
5: E gess, ent il ram da Cernes e votazions federeles il ram scuosa, es gibt ja manchmal ein bisschen später, es spät schon quiz, wenn schon vers 50% fin in Domenge.
4: A Domenges in oce mer lö elektions späten els bgeres wuschs. A Zernetz seien genides bgeres wuschtes e la vginenche späta una ota partizipation da votation. D'una wart per vidles elektions e de l'otra wart per vidles temes de las votations nationales. L'iniziativa de la Svizzera senza 10 milions polarisescha. La Dina Rodigari, la substituta del censlist, fa in conguel con altre votazioni ed elezioni.
6: Also, mi passa in conguel con le ultime votazioni federali, sarà a garantì un po' di più. In conguel con le ultime elezioni cantonali, mi passa ci sarà in quel rom davanti a quattro anni.
4: A Zernetz, da cui passa 1100 persone col dritto di vuger. E la città di Cuira ha attualmente sclapò 8.400 bustes, che sono bot 32% di tutti ci pen vuger. E del comune di Sursees saien finuose nides circa i stessi geres bustes square ad otras votazions. Tenor l'ura experiencia, ben la grande parte l'ura in cils ultims dies ens la votazion. La vginenche de Tuiec bada, ci non esbe una domenge da votazion, ma ben erda elezions. Tenor Simone Giossi, la mnedra dell'amministrazione, e già ella già survenia un mantun bustes.
7: Also, nus vain circa in tiert de pletje, che se lioca al moment.
4: Quinto, non è già ella las bustes encia, ma in tuot podessen passa 900 persones vugeri la ginencia da tuiec. Quentes persones ci dem lur vuge a las elecciuns cantoneles e quentes ci deciden d'accepter o refiser l'iniziativa de 10 milions e da datere la legge del diritto civile muossen loro le cifre della domenica.
0: La Milena Bassinzo della quantità delle envelope ci sono già nides dedes giù per le elezioni grigiume e le etve in pushmem domenica al 14 giugno. Dalle decisioni grandi all'urna non so se c'è una decisione più piccola, ma ci viene debattuta con passione. A Muster, in 200 persone, è stata scritta un'iniziativa che pretende che la piazza di ghiaccio artificiale del Centro Fontana venga mantenuta e sanita. Al Parlamento Comunale di Racunter, Elva aveva rifiuto in mezzo un credito di passa 1 milione di franchi per la sanazione. Les 280 sottoscriptions sono nite insieme in BDSDs, trovò Vesco B150.
8: Minsto di 280 sottoscriptions è massivo, un taglio per quattro anni, a quel monte sono un c'è questo in pinsoc che ha per la popolazione.

0: qui ho nudiu qua, e so che fosse qua in quel quest'am spiegi stoppo saival, per in nasci bie.
1: Ho detto al presidente comunale René Epp, la Martina Gaudenz rapporta.
2: Bruno Flip, iniziant del comité che vuol salvare il glatsch de Mustè, è fec contents. El ha sabeu inoltrà alla vischneunca bunamein dobel scibiara sottoscriptions sco quei chi ves duvrau, numnadamein 280 sottoscriptions. Duvrau vesimo cienciun conta perché il pievel sa decidere in causa. Il glatsch de Mustè, quel para de polarizà, nisco Bruno Flip di...
3: Also, quel momento era gli altri, di quel facente gli altri, quei lì. Ma buon nuovo.
2: Ad os sapia il pievel decider. In chatta maggio aveva il Parlamento comunale e un refusau il credit per sanà quei glatsch con un stretch risultat. Bruno Flip leva den ton kills all'as de Mustè, san decider setz, covine von con lur glatsch.
3: Ah, ja, war dun Kürling. A Wesel kommt ein Jaut, gefand dir, wurde gut gesehen, ne? Ah, ja, ich schon dich, egal, per Kürling, Mopernus, steins momentan nicht gesehen, glatsch. Ah, mal das Familie, ist von das Intelligenz. Ah, per tot das Hosps, genus wein. Quine Bourgide, quette, genus stoppen fa. A wong gefeine Nova, des Peres, genus Hala, des ins Mantene, gut kinsa.
2: Mantegne quei 15 a, el castel glatsch de Mustè munte quei dat investa 1,1 milions francs per la sanazion. In summa, quei tenor il messadi della suprastonza supportabla, scia René Epp, president de Vischneunca.
0: Da nu sustenico als Inizianz, nu sein schon ne dina, dich edel Cusel de Vischnauke, con nu sein trektau quella facente l'imprimiede, ci quella finanziazione è supportabla, ci nu sa mein finanzier quei glace, indipendente d'autos projekts, also nu spericlitain entras quell'investizione e bidi autos projekts.
2: Per quei raccomanda la suprastanza il Parlamento comunale d'approba l'iniziativa. Il sgissiate cercladur vien l'iniziativa discussionada el Parlament Comunal. Scia nia scia, il sdodiste fenadur, ascelul suveranda Mustè decider setz, coi va vine von cun lur glatsch. Tot no resultat encevesen la sanazions, si sperts ca pusseivel.
1: La Martina Gaudenz sur dall'iniziativa ci pretenda c'è la plazza de glatsch artificiale Mustè vegna mantnida e sanida. A Mustèr voque pa l'avenir del glatsch, a Zinuascial e Braille voque pal passò, nempe pa l'istorgia della Societè de Musica Zinuascial Braille. Quella festaggia quist'anzi è giubileum de 150 anni, l'anna caprez sur dal scumezzaments della musica e c'è ci for sia success ad uscellun già vista.
4: Reto Juan suona già da spö 52 anni in la musica Zinuascial Braille. Corcelles entrò in la società, d'erano i bei in set con members, e da quella volta, dal 1974, non svava inceviert la società de musica per una gruppa de persone, quellas femminines.
5: Beh, per ingrazio, c'è venza loro c'è un grand combat, piglienza giovane o donne a musica, sì o no. E loro escresci il numero de musicanti, forse per le donne, se non sai che è preciso, ma oggi sono più o meno Metz. Also, che vuol dire che la nostra musica tenor me non esiste più, se non vessens dopo la volta il re di ogni musica.
4: Scu conseguenza, se la decisione di acceptare la società era donas, non sei unicamente un comember pugni a musica. Tempi passati, usce il signor musicante de Braille, ma era un mudamento che desto necessari e giusto, perché c'è sia musica, quella non des l'om del 79 anni, oggi in di più su. Schall stelle usa exerciter un po' de pico più bot.
5: L'öl, il dente, ci smaccia l'ora la clappa, quale si un po' in più plem. E diciamo che è molto automatico, io se stelle proprio due o tre volte slevano a trenere per essere proprio, cioè di sì, io se arrivi in c'è. Dice, vai in verso 100, quando sto a mancere. Però vengono in c'è fisico gente musica. E sposto piuttosto in altri termini con la cerora una prova di musica o un evenimento.
4: Insieme con lui trenano erano anche due musicantes e musicanti della società delle due frazioni Zinuascial Braille. Politicamente, in mezzo a ente, Zinuascial tocca terciam fino a Gedignota e Braille terzernezzi in Gedignabassa, E nota bene, in tuots duos lös desque societets de musica. C'è quella da Zinuoschel Braille o scien success, e giarda c'è fer col caracter de lur musica, managia il president della societet, Curdin Graf.
6: Cioè, creter nus es la musica forza na sul prima plaza. Al vendere di servizio nus nostro provo de musica, fin a lasar las desch, ma zieva al stir insembl in compagnia, se quetsi una provo de musica, o erzi una festa de musica, es ter nus schonter fic important. Al stir insembl in compagnia, al fer festa. Quetto c'è tirs e crai, perché vinci nus ero scena buma amicizia, c'è ninsor in curlo.
4: E quella compagnia es voleser pregere e viver de quinder in event. Dant un sguard, sulla lista dels commembers e las commembers existentes, as vezza svelt c'è una grande parte deriva or del ravuel della famiglia Godli, per parte già la seconda o terza generazione. Ed er las braiocras, c'è non abitan più accesa, sombra stedes fideles alla societet. In più, viva la musica da Zinuoschel Braille er exemplare che mensch l'inclusium, con acceptere e pregere a persumas con impediments. C'è quella situazione semplicemente erterella ed elzo da striccia il presidente. Zinglegge c'è la musica da Zinuoschel Braille arfschis con braccia virta erano ofs musicanti e musicantes, quellas stuvessen però a cumplir certes premisses.
6: No, tutti non pilenze, questo è così. Non pilenze gugen musicanti e questo non è così semplice a motivare che c'è un par fer musica instrumentale, però al sto chanter, scusi, avere colliazione con la compagnia. O se detto un außenseiter ci non lasse fare con noi feste, scrive noi era il fosle.
4: Ossa però, in vista la grande festa da 150 anni sulla Real della Flapperschampf, in occia la Società de Musica spetta 35 e 16 persumas, non si volesse concentrare sulle sfide de dots, ma festeggiare la Società e si esco members, usè Curdin Graf. Alla festa ci comincia già la sanda ins mezzdì, suonan differentes musicas, accenten chorus e la saira invide la musica da trattenimento con cappellas da festa. Tuat qui, per festeggiare sprenza fin lunge per la notte, una festa degna all'anniversario d'una delle più veglie societets de musica, il Centum Grischum.
1: Al jubileum de 150 ans Société de Musica Zinuoschel Braille comincia da mem ans mezzdì alle sündisch, sulla Real de la Flap. Vos weiss odi al magazin de mezzdì, quist venderdi als dudes giun, responsable pel contenia Prisca Bundi, l'Ervin Caduf a mis insembl e presentò las novitets. Mia nom Tobia Faler, già vi gent una pacifica seconda part de quist venderdi ed un buon sport finel ans la fin d'evna.

0: Las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Punctuels a scuol. L'ora svizzera essens oz per las gratulaziuns precis las dudes e mezz. Mio nom Natalia Weber. Belce vos stais in nostra compagnia. Nos cumanzains cooles gratulaziuns ci vemas avgiainter Jon Louis Aubrey ci festaggia sia digivel anniversari. El survin duas gratulaziuns, la in prima lingia della famiglia ci ha scrit. Car Jon, oz astas ti già festivati o dia javel di de nascentia. Ti eis in buop plein energia buona luna e fas plager a nos tuts. Nos gratulain a ti, d'accord, sin tiu grand di e s'allegrain da da in strocla a ti, cuti tuornas su intermiez di dil camp de scola. En grazie che ti emplainas nossa vetta con massa color. Nos avain fetch bugentai, bab e mumma, contes fraliuns, Avalina e Ierunduri, sco era tat e tat de schluain. E l'altra gratulazione viene dalla mima ci ha scritto. Car Jon, strus de creer che ti sas festiva oz già tiu diejavel natalezi. Ja giavisel a ti tot mo il bien e che tutte siemis e giavis possin ire in di en vigur. Ja se legral de vese oz dai e portas per la zora in a buona torta. A il fec bugentai ti dice Simona e famiglia. E per giubilare di Dejans, da Lainz nos a Nirvana con Smells Like Teen Spirit.

Nirvana con Smells Like Teen Spirit. Ted Loper, gratulier a Jean-Louis Aubry de Savjain, ci festaggia sia digivel anniversari. A Trun, festaggia l'ora Rosa Cagernart sia 65-givel, per ella es ni scritt qui sco. D'accord, tut bien sintiuna talezzi. In grazie per tia pazienzia e tiu sustegn. Vegis in bidi e lai irvain con tai. Nus allegrain de s'entupar questa sera con tots e magliar ina buna ciaina. Car salits, Dotto, Martin e Rita con famiglias. Ed elsa sem gia vijo la canzon Dona Mette Gang della Stobete Gang.

La Stobata Gang con Donna Mitte Gang per la Rosa Cagenard ci festaggia il 65° anniversario di Trun. L'ora va in una gratulazione per Leo Capete, Rurionte Duvin, viva o sal da casa Vallumnizia, festaggia sia 800°. E la squadra del da casa Vallumnizia ha so scritto ils con abitons, la maina casa ed il personal giavision al giubilar tut bien e gratulation cordial main. Per Leo Capeter, terlein so si il cor viril de Trun e la canzone Flurs.

Il cor viril de Trun cun flurs vain sudia per Leo Capeder, il de Casa Valumnice ci festaggia sia 800 anniversari. Giacem Peder Dosch de Tinizong festaggia sia 805 anniversari ed il prossim giubilar ci surven gratulazionscotter RTR. Disney scritt. Oz cumplanesce Giacem Peder Dosch, il Jacques de Tinizong, il 685 anniversari. Nus giavijan, al giubilar ven avant buna sanedat e buna luna. Demais, ci Jacques fa una pulenta, la scienza risuonar scu salit musical il gruppo folcloristico cun la canzun della pulenta. Cordial salits, Marcel e Monica. E la canzun giavijeta onan pulenta e bacala e quella terlain zuasa.

Il gruppo folcloristico con polenta e baccalà per gratulir al giubilar de Tinizong Giacin Peder Dosh al festaggio al 105 anniversari. In casa San Martin a Trun es l'ora amato Longatti ci festaggia anniversari e qui si è non intenovivel. Ils concussedents, il personal e la maina casa della casa San Martin ci vigen al giubilar buona sanedat, contentienche, tot bien pil avenir e bia bialas uras tirnus e la casa San Martin. Ci vigen in a biala fiasta de natalezzi. Alexia Marcus con la canzone Trun, tadlainza pel 99 anniversari.

0: Motron.
1: Alexia Marcus, con Trun per Amato Longati, il Casa San Martin ci festeggia il 99 anniversari. Per la cupina, oggi il Bulfoni de scuola telefonò, oggi in buon'ora, la cupina va al giubilar.
2: La nome Riet, ed è il nostro figlio, e complice oggi il 39 anniversario. E noi gratuliamo da cor, ci auguriamo tutto il buon, ci in avanti ci vai con el e ci è semplicemente bene di lui.
1: E scocce Duana Silgia o a Tradia, invita allora questa sera a Riet Bulfoni da dire a mangiare una buona pizza d'anniversari. E ora si è già in 8 minuti l'una e i francesi lingues per vostre gratulazioni spontane, con gente potreste telefonare al 0800 20 25 30, e tu scegliere scrivere un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Jack Savoretti con Home, Cingens Luna al telefon e la Hilde Czarner. Buonasera.
1: Buonasera. E io voglio avvisare alla Silvia, mi fai via notte 86 anni, e avvisare ad ella tutti bene a buona sanità, quella mia vicina, a provare un po' di bere, c'è tanto, c'è tanto. E quello con ciò, sono Daniela Schottis.
0: Dalla Cappella Soldanella, grazie Donna Hilda per il telefono e per il suo mezzodì.
1: Grazie, Natalia.
0: Addio.
1: Addio.

La Chapella Soldanella con il Soldanella Schottisch, un regalin de musica ci va ferdin per la Silvia Michael ci festaggia sia 86 anniversari. Allora adesso finì una gratulazione via WhatsApp per la Daniela Veragut de Wurz. Cara tata, da tut cor già vigain mo il bien per tio futur. Nus allegrain già schon schi fitch da ascia festivà con tai tes cion conto cion ons. Ina gronda ferma strocla et massa bimis da tes dus beadis Luan e Noel con bape mumma e Dario.

0: Schnei tu in your still the one. Al telefon is usa la Margherita che vezel da Lyon, ci vesco gente gratulier. Buonasera.
1: Gugent, buonasera Natalia. Il vesco gente gratulò a Cisca de Marmels, sensies 72 ava l'anniversari. Ci avvicina della tot bun, blera sanadat, e ci alla possa galdeir ang bleron, sis beadis. E di ingrazio cerpici c'è la mar di miscianco ci vanno c'è. La canzone per seguenti 12 briganti di Corderi il Salop.
0: Quella è il programma di giusto scuprosso materlain za fitch gugent. Grazie per il telefono, donna Margherita. E
1: grazie
0: bel
1: sua
0: mattia e bella fin d'efna.
1: Grazie,
0: grazie a fitch, adia.
1: Adia.

Sam Smith, I'm not the only one. Las tredes e tredes is a ultima chance de gratulir se nus che usa scrive un WhatsApp o de un telefon.

0: Claudia Mori non succederà più ed es sto lunedì un quart. Nus veins però ence da regalir ils bons pel bogn en giardina. Squad un tur ils jubilars e tur ils jubilars ci hem survenir oz gratulazion sun in un pot i vengterat le büsche ed oz tramitainza di mena ils bons per les intriges al bogn en giardina. Alla Daniela vera gut de vuorz ci festaggi il 55 anniversari. Je vish bun divertiment.
1: RTL, las gratulaziuns.
0: Ed usche voco e plen plen met direzion fin defne ed isch a dia ge vigentia un bel vendredi ziva mezzdi. Al microfon per vus dera Natalia Weber. Ste bein ed alla prossima.
2: Il suente mezzdi da RTL.
1: Cun sempre verz. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop. Mess insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

Musica Berlin e Schradin. Per tai. Per mai.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Cussagl federal vuol rinforzare l'instruzion de linguas nazionales in scola ed ils flums svizzers pateschen dalla secira. Ed ellas duas, mio nom Erwin Kedov, benvegni. Tutte scolars e tutti scolars primars devono prendere una seconda lingua nazionale. Quai vuol il Cussagl federal contanger con una adattazione della legge. Il reagisce uscia sin intenzions de cantuns della Svizzera tudestia che vuolen stricciare il franzos ort l'urari. Oza è l'avert in consultazione per midar la legge da linguas. Il propone duas variantes e imprendere in scuola primaria duas linguas estres, una nazionale ed inglais, ni la variante minimale che se clamas. L'instruzione in una seconda lingua nazionale comienza in scuola primaria e dura infin la fin dal scialim superior in. La consultazione dura infin il 5 d'ottobre. Ci che mette denners in la terza piccia doai avar da pli pus hai vladats de lasciar artar quels, quei ha il Cussagl federal decidi. En l'avenir doai era esser pus hai vel da nominar ufans sco in prims favorizats. En finossa era il spazio da gir pli restringi. Quei valia era per famiglias da patchwork, era scins e maridà u vive in impartenadi registrà. Las novas reglas valen a partir de l'emprim de cercladur de l'Auteron. Uscia aian las instituzions petuciadas avon de temp de datar lur reglaments. L'Auteron esi da paiar demain premies de la SUVA. La siguranza d'accidents ha annunciat de sbassar las deduccions de paia per 0,7 fin 0,8%. Questa è possibile grazie ad un buon onda facente 2025, nuova quella ha fatto un da 312 milioni di francs. La SUVA è la più grande assicuranza d'accidenti della Svizzera. Tenor acne indicazioni si direscia e la passa 140 mili imprese, con più che 2,2 milioni di employadas ed employats. Il livello di taua de Blairs Flums Svizzers è usce basco da rar. La plievte del Davos temp naie bec di da Blair. Tenor comunicazione dell'Institut de Perscrutazione per Guaut, Naif e Contrada saien ils mais ortwart sitz avril e maig la ragion per questa situazione. La tiersa è la coverta da Naif in las Alps Satiglia uscia chi liuia da main Naif, chils Davos ons. Tenor in a prognosa della Confederazione vegna la secira anche venir mendra las proximas emnas. La situazione in Las Alps sia in sec migliora che giù la bassa.
0: La meteo.
2: E anche in Blairs Nivels, ma nel decorso del suo intermezzo, pone in squintar con le più fasi del soleil. In Lingedine veniamo fin 14 gradi in Surselva e fin 12 gradi.
1: Quai in stades las novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
1: Il suo intermezzo da RTR. Con sempre verz. Hits. E scubridas. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Consiglio federale vuol rinforzare l'instruzione delle lingue nazionali in scuola e del Vulstia fir una piattaforma digitale per sorvegliare e combattere malsogne infectuose. Il è l'estrais, mio nome è Erwin Kadof, benvenuti. Tutte le scolari e tutti i scolari primari devono imprendere una seconda lingua nazionale. Qua vuole il Consiglio federale contangere con una adattazione della legge. Il reagisce uscire sin intenzioni dei cantons della Svizzera tudestia che vogliono stricciare il francese o l'urari. Oggi è avverti una consultazione per midare la legge delle lingue. Il propone due varianti, imprendere in scuola primaria due lingue extra, una nazionale e l'inglese, o la variante minimale che si acclama. L'instruzione di una seconda lingua nazionale comincia in scuola primaria e dura infine la fin del scelim superior in. La consultazione dura infine il 5 d'ottobre. Malsogne infectuose devono poter venire sorvegliate e combattute meglio. Per suenter vor il Consiglio federale stafir una nuova piattaforma digitale. Per la prima tappa di questo progetto di digitalizzazione ha il deliberà buon 45 milioni di francs. Infine, la fin dal 2028, la piattaforma è riuscita a lanciare in prima funzioni. Suenter viene estendita infine il 2034. Per una protezione effettiva da malsogne contagiose, stoppen ins Vesair il Sprivels a Duras. La Confederazione lavora per qua strecce insieme con centuns, medias e medis, sco era labors. Ci che mette de ners in la terza piccia doa e vair de plipus aivla dats de lasciar artar quels, quai ha il Consiglio federale decidi. In l'avvenir doaiera esser possaivel denominar uffans sco in prims favorisats. In finossa er il spazi da gir pli restringi. Quevalia era per famiglias da patchwork era scins e maridà u viva in in partenadi registrà. Las novas regles valen a partir de l'imprim de cercladur de l'autoron. Uscia aien las instituzions pertuciades avon de temp de datar lur reglaments. L'Autoron è da pagare da mai in premias dalla SUVA. L'assicuranza d'accidenza ha annunciato di sbassare le deduzioni da paie per 0,7 fin 0,8%. Questa è possibile grazie ad un buon onda facente 2025, nuo che ha fatto un godoin da 312 milioni di francs. La SUVA è la più grande assicuranza d'accidenti della Svizzera. Tenoraccia le indicazioni si riesce e la passa 140.000 imprese, compliche 2,2 milioni di employati ed employati.
0: La meteo.
2: I ha anche dine blers nivels, ma nel decorso del suo intermezzo di pone in squintar con le più fasi del sole. In l'Engiadina veniamo fin 14 gradi in Surselva e fin 12 gradi.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suento mes di ta RTR. Cun sempre verts, hits, e scuvridas. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Cussell federal vuol rinforzare l'instruzione delle lingue nazionali in scuola e dal Lago Maggiore e in helicopter crudo a giù. Il alle squatter, mio nome è Erwin Caduff, benvenuti. Tutte le scolari e tutte le scolari primarie devono prendere una seconda lingua nazionale. Qual vuole il Consiglio federale contangere con una adattazione della legge? Il reagisce uscire in intenzioni da centuns della Svizzera tedesca che vogliono stricciare il francese o l'urari. Oggi è l'avverti una consultazione per midare la legge da lingue. Il propone due varianti: o imprendere in scuola primaria due lingue extra, in nazionale ed inglese, o la variante minimale che si acclama. L'instruzione di una seconda lingua nazionale comincia in scuola primaria e dura infine la fin dal scelim superior in. La consultazione dura infine il 5 d'ottobre. Malsogne infectuose devono poter venire sorvegliate e combattute meglio. Per suenter vuole il Consiglio federale stafir una nuova piattaforma digitale. Per la prima etapa di questo progetto di digitalizzazione ha il deliberà buon 45 milioni di francs. Infine, la fin dal 2028 è la piattaforma S-Rouge-Lunch che la adempiesce in prime funzioni. Suenter venire extendita infine il 2034. Per una protezione effettiva da malsogne contagiose stoppino in svesaire il privels a duras. La Confederazione lavora per questo stretch insieme con centuns, medias e medis, scoera labors. Il livello d'aua da blers floms svizzers è nusce bas scodarar. La plievge del davos temp naia becci da bler. Tenor comunicazione dell'Institut de Perscrutazione per Guaut Naive Contrada sein ils mais ortwart sitz avril e maig la ragion per questa situazione. La terza è la coverta de Naive in las Alps Satiglia uscia chiliuia da main Naive chils de Vosons. Tenor in prognosa della Confederazione venia la secira anche venir mendra las proximas emnas. La situazione in las Alps saia inzig meglio che giù la bassa. Sönter kin helicopter cruda giù al Lago Maggiore in l'Italia e il pilot mort. Tenor il servetsch da salvament s'attracti din intreprendider svizzer da Radon 60 tons. A bord eran anche tre persone tudestes che per part venides blessades greva main. Tenor in primis in conoscenza il helicopter partì dall'areal di una villa alla riva vest della Vart Taliana dall'Ai. Curz winter che l'està in l'aria saia el venien turbulenzas. La ragione exacta per l'accident na in conoscenza anche becch.
0: La meteo.
2: La fin demna dati per gronda part sull'egl e di fa temperaturas da stat con intorno 27 gradi in la regione da Quira e 20 gradi in l'Engia di Nota.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Al Cussai Federal vules obler als chantums dat instruir a scola più sovens linguas svizzeras.
2: La diversité linguistique est un des éléments fondateurs de la Suisse.
1: Scuchel vules fer qualo al dit Oza Berna, nus vens giuzzoles uraglias. E la Regenza Svizzera vules una nova plataforma digitale per surveglier malattias ed infektium. Quella des custair plus milliums francs. E della politica grigiumans occupa l'unico co-member della Regenza Cino Focquistan in un combatto elettorale es Jan Domenic Parolini, el schmetta per vidal limite de tem d'uffici.
3: È un avviso su quei 13 anni e è iot o ser da osservare e da nascere essere pleinamente in questa combatta.
1: El quinto ternus scuccia lo passantò le ultime evnes e scuccia il passanterò la domenica d'elezione. Mio nome Tobia Faler, già vi una pacifica saire in nostra compagnia. Al Cussai Federal so occupò 30 rotter da malattie ed infezioni. Al monitoring da malattie infeziose desnir intensivo e quello des custare un matum raps. L'ervinca duf o las novitez.
4: Malsognes infeziose duem poder venir surveillades e combattides meglier. Per suenter vor il Cussai Federal stafir in una nova plataforma digitala. Per la prima etapa di questo progetto di digitalizzazione ha il deliberà bun 45 milioni di francs. Infine, la fin dal 2028, la piattaforma essere uscita lontano che la adempiesce in prime funzioni. Su intervenire estendida infine il 2034. Per una protezione effettiva da malsogne contagiose, stoppino in svesaire il privels aduras. La Confederazione lavora per quei strecci insieme con centuns, medies e medis, sco era labors. Avant l'incontro dal G7 a Devion, della Vart francese dal Lac de Ginevra, ne si anche di nebec clerce ben la Francia sa partecipesce vidils auzkusts da segirtat della Svizzera. Il presidente de Stadi e de Regenza sgolen l'indes di proxima Ginevra. La polizia e l'armada svizzera procuren che las delegazions arriven segir a Devion in Francia, quoique venne custar milions als centuns e dalla Confederazion. L'inscontr dals Geset dura infin mesemna proxima. Suenter che un helicopter è cruda giù al Lago Maggiore in l'Italia e il pilot mort. Tenor il servizio da salvamento si tratta di un intraprendere svizzer da radon 60 anni. A bordo erano anche 3 persone studenti che per parte venire blessate gravemente. Tenor in prima inconoscenza è il helicopter partì dalla Real di una villa alla riva vest dalla Vart italiana dal Lai. Curzo interchele sta in l'aria saia il venire in turbulenzas. La ragione esatta per l'accidente ne è anche bici inconoscenta.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Jan Domenic Parolini non sta a fare più un combatto elettorale per via del limite del tempo d'uffici e la può essere stranger sulla rola del critiker.
3: Ma pare che i veni mi c'è tanta forza e ein massa pack sulle differenze, le letture, quel voler sapere le differenze e la svesse potu accentuare qua anche quelle podiums che hanno le, quelle podiums comunali, un paese più clair.
1: C'è il combatto elettorale significa per el senza che lo sto a partecipare, ans quinta il giusto scu prossimo. E più tard, al Cussai Federal vules chels Chantums dem de più pais sulles linguas svizzeres.
5: Es ist wichtig, dass man weiß, ich habe eine Muttersprache, aber in der Romandie haben sie eine andere, in der deutschen Schweiz eine andere, im Tessin oder noch auch in den Graubünden.
1: C'è che quello significa per i fans in scuola primaria, sclarins in un per minuts. Al primo giorno in sosa, c'è che allora fa.
0: La meteo.
4: La fin demna dati per gronda parte su lei e di fa temperaturas da stat con intorn 27 gradi in la regione da Quira e 20 gradi in Legna di Nota.
1: Puschmem es domenica da votazium e las elezions grijumas, l'ura va fin al combat electorale per la regenza grijuma. Unci non ho quest'anno in giun stress da combat d'elezium es Jan Domenic Parolini del Partia del Center. Elso podia puzzer in avos, perché ce l'ho raggiunto si es due chance in regenza e con qual'ho limit del tem d'uffici. Scuccia l'ho passato als ultims mais e c'è c'el fa in domenica da d'elezium o la Milena Bassin volia savair da del.
6: Jan Domenic Parolini, el es despö due chance guslier governativ, odi mena fat treis combats electorels, quistan nu dera quel cas, cudera quei per el de napi fer quel combat.
3: Ma quais d'una vart una bella situazion c'è non napi da dir il combat e avair esser combinat con to quelles incertezzas e situazions ci sa dar, o se in pa ena fa tras de las totes, quistas ultimas trais eades, ma iair varts positives natural mangius in a combat electorale, però estos dir en aviso su quai trais ea e iot o se da observar e da nastuvair esser pleinamainc aint in quista combatta.
6: Però el der ei stess destruge in quel ravuel collegas ciem i stess fadel combat, sai quei della regenza, uer del partia, ol mincetent do unu loter tipa quellas persones.
3: Ma e non ha da dar tips, ma si domandano se non va in discusso la combatte elettorale, si naturalmente c'è in aer fat, come si dire, deponà forse un po' mis impisamente riguardo la combatte scoccia la spregente. Ma è para ci dis, come si dire, c'è i ven mica tant forse i eint massa pak sulles differenzes tanter las differentes candidates. Di per se c'è minciun dovre Cesar Cumainz e dis con frases forse pa generales c'è al vol far, ma sovent per quella persona, le letture, quel voler saver las differenzas e las vesse podu accentuar quai anti quest podiums che hanno le, quest podiums comunaivelt, un paim più clair e forse criticiar ad otras candidaturas e domandar ma coi essers intorn con quel tema se observ la tenuta da tia fraccion als ultims ond. Se tu vessers d'anir eletti la regenza, allora has da torrent o pur in otra tenuta, o pur se tu vengi in un grand conflict con tia fraccion, l'am vessers on interessat a provociar un per candidat, samo.
6: E quan passi pel moment mettere a vent gli ultimi mais, durante che gli altri hanno fatto combattere l'elettorale, però è già badoce, questo più calmo, e qui già in preparare per la fine del tempo d'ufficio, che guarda ora il lavoro del mincedì per il momento.
3: Ma se la domandesco a mia donna, sì, quella dice, ma è l'impressione che siamo nella campagna elettorale, perché c'è la un termine da voce le cuore da pizza centun, e qua esu c'è, ieri risponde loro, o se sono sulla tournée da Cumgià.
6: E il punto culminante alle in domenica, quando le elezioni sono, cosa sentirò il quisdì?
3: Domenica buon'ora, gnarai allora planeti ne ha da darci in direzione quaere. Al principio la davo mesdì, quando tutti aspettano con tensione

0: tremblar, una quietezza, ed è tutta un'altra situazione, ma è solo una persona interessata politica, ma anche qua resterà tutta la mia vita.
1: Ion Domenic Parolini, ci non ha fatto quest'anno un giun combatte elettorale per il limite del tempo d'uffici da due giants civili in Grigium. La Melina Bassigno discorre con el sul risultato dell'elezione Grigium e su tutte le votazioni assegnate sul corrente in domenica entre i magazzini dell'elezione e della votazione in domenica da vendere le due su queste zone. Una cina sta in sé ner più fer un giun grand combat electoral al mennat al pövel es Elisabeth Bohm-Schneider. Elle es 30 rotta la direttura federale da cultura e della cultura, della cultura svizzera in postut, respectiv della lingua sol cusai federale din quarto occupò. La regenza federale reagisce su una decisione da più centums in Svizzera tudascia da stricere il francese in scuola primaria. La Fabia Caduff con i dettagli.
2: La Svizzera Latina era consternata dalla decisione di diversi cantons della Svizzera Tudaischia di non più istruire francesi in scuola primaria. Ora, avanti tutto, quando il canton di Turicia ha tratto quella decisione, la debatta è stata fatta più emozionale ed ha raggiunto il Consiglio federale. Da voce aveva intonato l'importanza delle lingue e avvertì ai cantons che ponderavano di adattare la legge delle lingue all'ozio fatto proposta del Müdamaint. La consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider ha intonato davanti alle medie che la diversità linguistica sia un elemento essenziale della Svizzera.
3: La diversità linguistica è uno dei elementi fondatori della Svizzera.
2: Il Consiglio federale ha tramis in consultazione due differenti varianti. Una per scrivere als cantons che els ufans ston imprender ila primara due lingue estres, una de quelles sto esser una nazionala. L'otra proposta per scrivere als cantons che in primara es sto cominciare ad instruir una seconda lingua nazionale, almain fin la fin della scuola obbligatorica.
4: Ja, es ist wichtig, dass alle Kinder in der Primarschule nicht nur eine Landessprache lernen, aber auch die Kultur des Nachbarn. Es ist wichtig, dass man weiß, ich habe eine Muttersprache, aber in der Romandie haben sie eine andere, in der deutschen Schweiz eine andere, im Tessin oder noch auch in den Graubünden. Und das ist das Zusammenhang, das ist ein richtiger Pfeiler unseres Landes, diese Multikulturalität.
2: Usa an cantuns, partiz ed organizacions tempe de torposizion per la proposta del Cusall federal. La consultazione dura fino al 5 d'ottobre.
1: La Fabia Caduff su della politica de linguas del Cusall federal.

E che cosa già tu del magazzino della Saira sul Chanel Rumensch, quist venerdì als 2 giugno? Responsabile per contenere esoz la Prisca Bundi, l'Ervin Cadu fa mis insemble presentò le novità. Al microfono era il Tobia Faler. E si la mezza, ven qui scuola di una sportiva, oggi con una prevista sulla luota Grigiungla Runaisa da Damem a scuola su Mottena Lunz, col co-commentator da RTR Corsin Jörger. E con un per altre novità del sport, naturalmente è per essere stato andare via, già vi una pacifica saira su questa frequenza.

Calvin Harris, ensemble cool Rag and Bone Man, Lovers in a Past Life, sulle onde rumänches, Direktion Weekend, in un paar Minuten zu Dins, c'è Lucian Schmatzmann, der SRF Meteo, dies da l'ora dels prossims dies.

0: Pacific versa fin d'evna cul chanel rumensch. In favrer o lo tider Corsin Jörger de Domat decis de schmetter sia carriera activa. El o trovò pus mais per dir che ci parava clear per el già si aveva la luata grigiungla runaisa a 21 an a Domat. Corsin Jörger dera zves ent il comité dat organizazium sia prestazium ent il rasgium dera però usce che lo decis de finir sia carriera. Was ist Corsin Jörger in Avos alla Feste der Luata Grigiungla Runaisa? Questa volta ist Co-Commentator del Livestream der RTR. Roman Dobler rapporta.
1: Per la prima Jahr in Sommer produce RTR un Livestream der Lotta. In Sondas 3. Juni emette RTR durant l'intero di la Feste Grigiungla Runaisa della Motana Lunz a Schual. Lotta sind 2.150 Meter sur Mar. Una sfida per il co-commentatore del nostro livestream, Corsin Jörger.
2: Jeval sentiment is nos grigiunese, schon dall'altezza, dall'aria neu, che quel spon gudignà quella fiasta in da quel streis. Dodo spero che la flat tut sis gangs, per quasi dici c'è che fa l'altezza, quei che val sentiment che fa us proprio il pibia o il pificcia quella fiasta.
1: Per la prima volta, der Specie Corsin Jörger sa retrats del sport aktiv e il der ciao d'una festa cantonala. Questa volta, però, sco spettatori e commentatori a Lourdes Rinchs der Esiadic sulla Motana Lunz. Giusto 5 lottaders con Crowns Federal combatten sulla Motana Lunz pel titel. I scier al Raidalot Armon Orlik, Christian Biesch o Lura Domenic Dodo Schneider.
2: Der Ski ist ein bisschen interessant, es ist Spitzenfeld, ein Skilatz. Wie gesagt, tut in der Quarna zu Navel Gang, schon bei Tschechen, Gina Quintau, tut in Gudonia, tut in ein Autor.
1: Era il frère de Corsin, Mark Jörger, ist della partita pro la festa Grigiungla Runaisa. Ses ultim Crowns, wie Mark Jörger, gudonia precisa vant un on pro la festa a Domat. Claire, celles repeter quis success. Questa jada con ses frar Corsin sulla tribuna sco co-commentatur.
2: Questa ho eigentlich discutau con la donna e sco reagisce sul fra e lo quasi in quel momento il rasgim. L'asca di bu essere partaglis, di ele celve de rie, di tecli e elu einfach si sco ei. Na, also, in un prove e lu, ad essere neutrals per tots dus, klar, La spronza è per il fra, venga ad essere per il fra. Insomma, quel che è ad in pidatir.
1: Sco per esempio è Christian Biesch, ci dera Blair Sonz, il collega d'equipe da Corsin Jörger. In mince cas, allegra l'anterior lottadra attiv enorm sulla festa a Schual e su un sia rolla spera al Resiadic.
2: Tutto insieme, quei sono 2000 metri sul mare, sono Fiasta cantonale, tutto insieme schon, also ja, legen wir extrem. Da Bubli ist Luciadr, einfach ein Schockesser quasi, lass Geisser in eine Part della Fiasta. Ja.
0: Corsin Jörger de Domet, ci des da mem sanda al co-commentator alla Feste da Luata Grigiungla Runaisa a Schuol sul Livestream de RTR. Al Livestream comienza da mem bonura, dejans las oc sun rtr.ch.

0: Con las ondas rumäntschas, Pacific vs. la Seas, nos essens già tra las novitäts del sport.
1: Il campionato mondiale de Balapé, Tag RTL.
2: Presentata Hyundai, Oxner Sport e Swisscom.
0: Al campionato mondiale de Balapé, voco in avent questa sera a Toronto, in Canada. L'oggi ovi la gruppa B al Canada contro la Bosnia. E questa notte, in buon'ora alle 3 tempo svizzero, comincia il primo giro degli americans a Los Angeles contro il Paraguay, con la gruppa D. E da mesma sera è già l'Anderville Svizzera con il primo giro del turnier al Svizzers giovane a San Francisco contro il Qatar. Quel giro comincia alle 9 tempo svizzero. E nos tornens in Svizzera fer la luota. In domenica comincia la stagione del Skrens de Montagna con la luota sul Stoss. Al Victor de l'an passò Fabian Staudenmann menche questa volta. Ent il prim gang docque un duel tra inter Werner Schlegel e Nick Alpiger. Damian Ott fa la luota contro Sincha Lüscher. Marius Frank fa la luota contro Marcel Bieri e Joel Strebel contro Michael Gwerder. E già da memes la festa della luota Grigiungla Runaisa si motta in Alunz, non vens u die giustanz, culs favoriz Armon Orlik e Dominik Schneider dalla Turgovia. Tal balapè svizzer schmetta Dominik Schmid ter Basilea, al defensur müd in Austria ter RB Salzburg. Tenor medias des Salzburg aver paio 30 milions francs pel giovede da 28 ans. Dominik Schmid e già sottoscritt un contrat per 4 ans. Schmid der turno del 2023 ter Basilea zieva cialvava giovo 3 stagiums tels Grasshoppers.
1: Il campionato mondiale da balapè ter RT.

0: il di der RTL.
1: Oz con Florian Mon, buonasera. La domanda de Baghià per la voglia de collegiazione dentro Wurz a Breuil è pubblicata. Durant vegnedis sans prendere in veste a deplazar in eventuale proteste incontro la voglia che moina tras il territorio de Mie. Di incontro la midada della planizzazione locale avevi dau protestes, quelles erano d'anton venides refusades della dertiera federale. La popolazione de Breuil sto ben gloiti a un decider de vard in credit supplementar per la voia, per cui quel credit d'impegn de 5,1 milions francs devon 10 ans tonge bopli. La vischnaunca schatzegels costs sin 6,7 milions francs. La vischnaunca d'Alvre ha survenu 42 demandas de dislocazione de persones che volen bopli sta a Brinzauls. Il project correspondent ei exponius actualmein en vischnaunca et tel canton. Ils nov de Fenadur decide lula radunanza comunale de Vardel project. La regenza Grisuna tracta pli probabel la fin de la stad la demanda. A schocca il canton dat isch verde an als pertucai ciunons temps de disloca. Biars Flums in Svizra meinen Schipauke auch schoderar, la Plievdje dels Devos dies adi Bodji daubia di l'Institut Federal per la Perschrodation Duaul neu verkuntrade. Ils meins Avril a Maj sagin stai biame mir Schitz adels Kulms adi Pauke neuf aden Trasquoi e Pauke auch. Der neue Prognose de la Konfederation wen la Schitira aumendre les proximes Jamnes. Totes scolares e tots scolars primars duenen prender in secund lungaig national. Il Cusei Federal vuol per quei midala lege de lungaig e tramette duas propostes en consultaziun. La prima variante vuol francai la lege che dus lungaig jastos ston veni instrui en scola primara in lungaig national ad engles. La seconda variante pretendes semplamein che le scuole primarie ston musa in secondo lungaig national e che l'instruzione de quel cuoce tocca la fin del temps obbligatorio de scuola. La consultazione va toccals 1 d'ottobre. Tonda mai, e divisel vinevon bien divertiment con il programma.
2: Al programma della Saira, Quarzia Valle 6, per noi guardiamo fino alla mezza al primo sulla partecipazione delle elezioni grigiumas di questa domenica. Noi vengono domandate alle ginecce quante buste delle elezioni ci sono già nide sbuttate sent e noi udiamo che ci vengono oggi l'emissione di musica instrumentale, oggi con la società di musica di Sumvich Compadials ci presenta sia musica prediletta. Mio nome è Tobia Faler, già vuoi un'interessante e divertente mezz'ora su questo canale.
3: RTL, informativo e divertente.

0: Vendredi saira, zieval a seis, puschmem es dumegia da de elektium e da votatium. Gers em giabituent l'envelopa e per qualom certes ginenches già un sentiment quando otte c'è la participatium pudes esser. Aven 4 ans dera la participatium alas elektiums grijumes ter schars 40%. La Melina Bassigno ha domandato per un pergineces grijumes quantas bustas ci saien già rivedes.
1: Las bustas de Vuger conen las cedlas e las descripcions riventer las ginenches. Un perdis, ens la domenge de votazion et elecciun, saien las chasches per part già magari plainas. A Zuz, per exempel, saien già nidas passa 270 bustas per posta umisi la chartera. In tuot, pudessen bot 740 persunas dir giola vuja Zuz.

0: Sons polarisescha. La Dina Rodigari, la substituta del censtist, fa in conguel con otras votaziuns et elecziuns.
1: Also mi passa in conguel con le ultime votaziuns federales sarai a garantir un pa da più. In conguel con le ultime elezioni cantonales mi passa ci sarà in quel rom davant quattrons.
0: A Zernetz tocca passa 1100 persone col dritto da vugere. E la città da Cuira ha attualmente clapò 8.400 bustes, che sono un bot 32% di tutti ci pen vugere. E del comune de Sursais sain finuasse nides circa istes geras bustes square ad otras votaziuns. Tenor lura experiencia, men la grande part lura enc ils ultims dies ens la votaziun. La vginenche de Tujec bada, ci non esbe una domenge da votaziun, ma bain erda elecziuns. Tenor Simona Giossi, la mnedra dell'administrazione, e già ella già survnia un mantun bustes.
2: Also, nus vain circa in tiert de pletje, che se lioca al moment.
0: Quinto, non è già la bustes encia, ma in tuot podessem passa 900 persunas vugeri la vginenche da Tujec. Quentes persunas ci dem lur vus a las elecciuns cantunelas e quentes ci deciden d'accepter u refiser l'iniziativa de 10 milions e d'adater la legge del dret civil muossen lura las cifras de la domenja.
3: La Milena Bassin sur la quantitet de las bustes ci sum gianides dedes giò per las elecciuns grijumes e let vein push mem als 14 giugno.

0: Pacific empa la fin d'evna culcian il rumensch. Ad un venderdì saira ven coda venda la 6:30 l'emischum cu musica instrumentila. La Società de Musica da Sunvic cum Padials o plagiar de presentare oz sias tocs predilets.
1: Mio nome è Benjamin Moser, sono il dirigente e dirigo Bien Divertiment.
2: Mio nome è Tamara Carriget, io sono il terzo cornet. Mio toc preferito è Going Home.
3: Mio nome è Severin Caecop, io sono il CNNS e la Società di Musica Sunvic Compadials. E io dirigo il budget Crimson Tide.
4: Mio nome è Leamon e io dirigo il toc Stahlhimmel. Poco qui talk venu io sonau a un primo anche era la musica ad asho e quella dinostas e buona memoria mai.
0: L'instrumentale con la Società de Musica Sunvic Compadials, l'emission comincia in post minuti alle 6:30. Vusta gleis il programma della Saira, sul Channel Rumensch, e di plemet a dia perotz, mio nome Tobia Faler, e se vi giù assinamenti in Pacifica Saira, una fitch bella fin d'evna, e ste bene.

0: Ver l'instrumentala.
1: Caras auditures, cars auditurs, cordial benvegni all'emissiun instrumentala cun ils tocs preferit la Società de Musica Sun Vich Cumpadials. Mi nom è Benjamin Moser, sono il dirigente e dirigo il toc Gale Force da Peter Graham.

Io sono Geni, io dirigo il talk di musica Cornfield Rock da Jakob De Haan, un componist olandese. Da cogli questo talk, quel va io suonau avon vaga 30 tons, e io quittel che questo è una dina in talk fec lef a fec b da tadla, scelue in b da suona, a sempel da suona, e svenlu o no.

Miu nom è Patrick Chanel, sun president comunal della Vischneunca de Sunvig. Vinavon sun il commembro della Società de Musica de Sunvig Compadeals, sun leo percussionist. Al temps e la musica è per mai temps de recreazione, ed ose diviso bien divertiment, come il toc preferiu, Olympic Spirit.

Meu nom è Pirin Mon, io sono al Pass MB e la Società di Musica Sundic Comparials. Io diviso al TOC San Carlo, per quel che in buo, vedere per denunza, venivo minchia gana una volta da me che la musica aveva tra il vitio suonava quel TOC.

Mi nom è Severin Caecop, io sono il CIRNS e la Società di Musica Sun Vici Cumpadials. Io divisa il budget Crimson Tide, quinto scritto da Hans Zimmer. Io quittel è la dina Bialstoks, che noi vogliamo che giungi su una magari e la musica, e questa è la dina complice mai a me come musicante. Grazie a tutti.

Meu nom è Tamara Carighet. Dia sunel il tierz cornet. Meu toc preferiu è Going Home. Quei è per me un toc plein forza ed emozions. Qual porta me mince ga en in atmosfera intensa e profunda. Quei toc mo se perfetch. Sco musica, sa raquintar historias senza pleits.

Da un planet va instrumentala cu gevis musicals de las commembers e commembers de la Societat de Musica sunt mici cum pedals a fil. Io spero che agli plagiu e vus vai su iu gudè in ura cu musica veronta. Mi nom è Roger Arpraus, io sono presidente e sono posauna. Io divisel il marsch Arnhem, quel va nu sunau il omvergau de concert. Os divisel a vus preziau auditori, vi ne vom bien divertiment cu il programma de RTR e di una bella sera.

RTL, l'instrumentala. La saira der RTL. Con sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messen zemmen de nostra redaktura de musica, Christa Soliva.

0: Schetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Schet canzuns da vinten grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpet nadat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Florian Mon, buonasera. La domanda da Baghià per la voglia da collegiazione dentro Wurz a Breuil è pubblicata. Durant vegni dies sans prendere in veste a deplazà in eventuale proteste incontro la voglia che moina tras il territorio de Mie. Già incontro la midada della planizzazione locale avevi dau protestes, quelle erano d'anton venides refusades dalla dertiera federale. La popolazione de Breuil sto ben gleiti a un decide de vard in credit supplementar per la voglia, per quel credit d'impegn de 5,1 milions francs davon 10 ans tonge bopli. La vischnaunca schatzegels kusts sind 6,7 milions francs. La vischnaunca d'Alvre a survenu 42 demandes de dislocazione de persones che volen bopli sta a Brinzauls. Il projekt correspondent ai exponius actualmein en vischnaunca et el canton. Il 9 de Fenadur decide la radunanza comunale de ver del projekt. La redienza grisuna tracta pli probabil la fin de la stad la demanda. A scocca il canton dat is verde an els pertucai tschunons temps de disloca. Biars flums en Svizra meinen schipauke aue schoderar. La plievdje dels devos dies adi bugi dau bia di l'Institut Federal per la perscodazion duaul neu facuntrade. Ils meins avril a maig sa din stai biame mia scheiz ad els culms adi pauke neuf ad entras quoi e pauke aue. Da neuine prognose della Konfederation vien la schittira aumendra les proximes jamnes. Tutte scolares e tutti scolares primars devono prendere in secondo lungaggio nazionale. Il Consiglio federale vuole per cui mi dà la legge del lungaggio e trimette due proposte in consultazione. La prima variante vuole francare la legge che due lungaggi astros stanno veni instruiti in scuola primaria, in lungaggio nazionale ad inglese. La seconda variante pretende semplicemente che le scuole primarie stanno in secondo lungaggio nazionale e che l'istruzione di quel curso tocca la fine del tempo obbligatorio della scuola. La consultazione va tocca il 1 d'ottobre. Tonda mai, io diviso il vino von buon divertimento con il programma.
0: La Saira da RTL. Con sempre verz hits e scubridas musica non stop

cura che sport, tradizione natira sin scontran d'ina festa tradizionale, l'ora aliau la festa grischum glaronaise da Loggia. Questa diada è nils cons da scuol simultan alunz. Su andai la festa dal tredis de Cercladur via il livestream da RTR u visitai nus a nostan aliau. Pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

0: RTR. Musica non-stop. Null interruptions. 100% musica.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.

RTL. Musica non-stop. Cun scuferidas. Hits. E sempre verzi.

0: vus al puls de la musica. Il primtir es nü. Dals improvent. Sur il hit. Finter la scovrida. RTR. Uscivaria scola vita.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Schettet la radio, meine trasli storie de musica.
1: Schettet canzons, diventen grandi hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTL, nuo che la musica è da casa.

RTR. Musica non-stop. Cun Semperverz. Hits. E scuvridas.

0: banderalla fatta strauni. Oh, scioffali, olella, oh, scioffali, olà. Oh, zelella, una signora, ma l'amore si malura. Oh, scioffali, olella, oh, scioffali, olà.
1: Proverbis. Il pivel è nom ci so tot, ma fona vot.

Men da betta da vart ils advocats, da men rauch. Schün advocat es croda eint, in büll es nähen tesche quaint, allur es quai un accident. Però schel cun schaschin es sazia no dond vain ora viv per grazia, allur es quai una disgrazia.